Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Mi senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere la

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

La fine degli anni 70, 1977, con il Califfo Tutto il resto è noia, la collection delle 5 per partire dell'inizio del 2026, poi un docufilm, no? Una sola notte per celebrare Franco Califano, per ricordarlo nella sua amata città. Lo abbiamo sentito con uno dei suoi classici migliori, la collection, dicevo, 5 minuti. Buongiorno amici, buongiorno impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Si va ad affrontare una nuova giornata questo 15 settembre. Sembra più buio del solito questa tarda nottata, non so, dipende dal vostro punto di vista. Mi sembra più buia del solito. Sveglia a quest'ora, domanda di rito, sveglia a quest'ora, lo so, la maggior parte per motivi lavorativi, oppure state andando, partendo, tornando. I vostri messaggi, dai, che mi va di sentirvi, curiosa di sentire in cosa siete impegnati in queste primissime ore del mattino, chi siete e da dove ascoltate Radio Subasio. Dicevo, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, 3 4 8 0 7 5 80 60. Si va a vivere anche questo 15 settembre e ci andiamo anche con le note di una novità firmata da Elisa, che torna con un nuovo progetto, una nuova marcia. Kintsugi.

0: Su Radio Subasio alle 5:16 minuti, buongiorno, svegli a quest'ora impavidi, coraggiosi del primissimo mattino per lavoro, viaggio, dai, sentiamo i vostri messaggi.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Radio Subasio, sono Salvo da Capalbio.
0: Ciao.
1: In questo momento sto andando all'isola d'Elba,
0: sì,
1: per vedere il primo giorno di scuola dei miei figli.
0: Certo.
1: Ciao e buona giornata.
0: Buona giornata a te e auguri ai tuoi figli per questo primo giorno di scuola. Poi ancora.
2: Buongiorno Vera, sono Evita.
0: Ciao.
2: E sto andando al lavoro dall'Ariano a Roma. In questo bel tragitto lungo 45 chilometri mi fate tanta compagnia, quindi grazie.
0: Ma...
2: e buona giornata a tutti.
0: Grazie a te, buon tragitto con la musica di Radio Subasio. E passate parola, mi raccomando. Poi ancora, dai, ultimo messaggio. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Subasio,
0: sì.
3: Siamo Alessandro e Alice da Mogliano, che
0: ciao,
3: stamattina alza taccia
0: per
3: destinazione Fiumicino.
0: Oui.
3: Per poi volare.
0: Dove?
3: Nella nostra luna di miele.
0: Auguri.
3: Maldive. Ciao a tutti.
0: Un paradiso praticamente.
3: Radio,
0: sì.
3: Subasio.
0: Bravo, bravo Alessandro. Alice invece dorme, svegliatela quando arriverà all'aeroporto. Buongiorno amici, Summer Funk ci vuole.

More Time, Britney Spears su Radio Subasio. L'universo dei social network ha trovato una nuova e inaspettata icona che unisce il mondo del calcio a quello dell'intelligenza artificiale. Non so se avete visto questo nuovo sosia di Erling Haaland. È un gatto dal pelo chiaro, dallo sguardo glaciale, l'immagine che si chiama, che hanno chiamato Meowland. L'immagine è diventata rapidamente virale sul web, ritrae questo felino con la maglia della Norvegia, la tipica coda di cavallo raccolta all'indietro, la pettinatura iconica del centravanti del Manchester City, che comunque la pettinatura che ha cambiato proprio in questa stagione calcistica. Comunque il felino appunto è frutto di una scrupolosa elaborazione con l'intelligenza artificiale. Mi chiedevo stamattina, se fossi un animale, se avessi un sosia animale, che animale sarei? Io sarei a quest'ora un bradipo con la cuffia, oppure sono un po' in, forse un bradipo o forse scoiattolo. Il vostro sosia che animale sarebbe? 3 4 8 0 7 5

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Boys, As Long As You Love Me, su Radio Subasio. Il nuovo sosia di Erling Haaland è un gatto dal pelo chiaro, dallo sguardo glaciale. L'immagine, non so se avete visto, diventata virale, ritrae un felino con la maglia della Norvegia e la tipica coda di cavallo raccolta all'indietro, la pettinatura appunto di Haaland. E il felino ribattezzato Erling Haaland è frutto di una scrupolosa elaborazione dell'intelligenza artificiale, adesso senza scomodare l'intelligenza artificiale. Se il vostro sosia fosse un animale, che animale sarebbe? A quale animale vi sentite più vicini? Non solo a quest'ora del mattino, 3 4 8 0 7 5 80 60. Io sono un po' in forse tra uno scoiattolo ma anche un bradipo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: puntando l'occhio sul mondo animale, se fosse, se insomma il vostro sosia fosse un animale, che animale sarebbe? Siamo partiti questa mattina dal sosia di Allan, che è un gatto che è stato insomma fatto dall'intelligenza artificiale. Che animale sareste? Francesco sarebbe un San Bernardo, e non solo per la stazza, mi scrive al 348 075 80 60. A proposito di cani di grossa taglia, Donatella invece è un Terranova, ma per la dolcezza, non per la stazza. Poi dai, sentiamo anche
1: buongiorno,
0: un messaggio vocale.
1: Ciao,

Giovanotti 6pm su Radio Subasio. Giovanotti che è stato denominato come l'imperatore pop del Circo Massimo per via del concerto dell'altra sera. Su Radio Subasio, ritorniamo alla musica. Non è un ritorno perché comunque è musica italiana. Continuiamo, Elodie, Black

0: le breaking news di TGCOM 24, ma anche previsioni meteo. Manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nella notte caccia della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania, lo riferisce il presidente Nauseda parlando di una escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Intanto Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Il Cremlino per ora tace. Una serie di attacchi condotti dagli Houthi con missili balistici e droni ha ferito 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Il movimento sciita minaccia rappresaglie. Chiuso da giorni l'oleodotto saudita East-West, il petrolio verso i $110 al barile. Nello stretto di Hormuz una superpetroliera esplode su una mina. La protesta degli operai dell'ex Ilva dopo la conferma dei giudici di Milano per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre. Sono in sciopero da ieri. Siamo padri di famiglia, chiediamo soluzioni, il loro monito. Sindacati convocati mercoledì a Palazzo Chigi. Alle 12.30 di oggi, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader radicale morta a 78 anni. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. La legge elettorale è stato completato ieri sera l'esame di tutti gli emendamenti. In giornata è previsto il voto finale dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa della Torino. Altro successo del Como, 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa, Sud Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Anche oggi anticiclone delle Azzorre protagonista sul Mediterraneo e sull'Italia, garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata soprattutto nelle regioni del centro nord. Attenzione invece al sud, dove a metà giornata assisteremo allo sviluppo di qualche rovescio temporale su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature sono previste stazionarie, prossime ai 30 gradi da nord a sud. Poi attenzione, domani arriverà a fine giornata una perturbazione atlantica al nord che porterà nuovamente piogge temporali anche forti. Mercoledì sarà un'altra giornata soleggiata e calda invece al centro-sud, ma tra giovedì e venerdì questa perturbazione raggiungerà anche le regioni centro-meridionali, portando anche qui un deciso peggioramento del tempo. Perturbazione che sarà accompagnata anche da un rinforzo dei venti e soprattutto da un calo delle temperature più evidente e sensibile nelle regioni del centro-nord. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

del 1977, questa Jammin', Bob Marley and the Wailers su Radio Subasio, la collection delle 6:06 e 9 minuti. Buongiorno, buongiorno a quanti si sono svegliati già da qualche tempo, a chi sta sorseggiando il caffè,

fino a quanti sono magari in auto e in viaggio verso il lavoro. Vi facciamo compagnia, tutti svegli, svegli per motivi lavorativi, lo so, per molti, anzi per la maggior parte. Qualcuno magari parte per le vacanze, ho sentito qualcuno stamattina partire per la luna di miele, ancora auguri. Amici, i vostri messaggi al 348 075 80 60, se il vostro sosia fosse un animale, che animale sarebbe? I pinguini intanto, sorry, scusa, lo sento.

Di preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché.

0: su Radio Subasio, in tutti svegli, buongiorno amici, i vostri messaggi, dai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Vera, sono Luigi da Segni.
0: Ciao.
1: Anch'io sono in viaggio per lavoro e oggi compio 50 anni.
0: Auguri!
1: Sono al giro di boa.
0: Dai,
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a te. Dai, vi ho chiesto a proposito del fatto di Alan, a cui è stato fatto un sosia animale, un gatto che si chiama Mioland. Se foste un animale, cioè il vostro sosia fosse un animale, che animale sarebbe? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
2: Buongiorno, sono Onda da Pistoia. Se fosse un animale sarei una farfalla, le adoro, bellissima.
0: Ma io ti immagino Onda con questo vestito, essere così leggiadra come una farfalla. Sabrina sarebbe un porcospino e poi
3: il mio sosia sarebbe un labrador. Ciao da Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano. Anna da Roma, mi piacerebbe essere un lama per poter sputare tranquillamente. Anche mi sta antipatico, però
4: come sosia?
0: Sì.
4: Tornado sarebbe il cavallo di Zorro, quello tutto nero. Tornadino insieme a Max in direzione Stamani Poggi Ponzi.
0: Allora buon lavoro, quindi tu saresti un cavallo nero. Buongiorno amici, grazie per i vostri messaggi al 348 075 80 60.

su Radio Subasio alle 6.25. Oh, amici, accendere il barbecue nel fine settimana, accorgersi di non avere nessuno con cui condividere, che ne so, una bracioletta e due chiacchiere, può essere spiacevole, ma in Russia hanno trovato la soluzione perfetta, e cioè affittare un compagno di grigliata a pagamento. Cifre modeste, che vanno dai 13 ai 65 dollari al giorno, ed è possibile ingaggiare uno sconosciuto pronto a trasformarsi nello scaltro socio da campeggio che vi mancava. Mi veniva in mente, ma sareste disponibili in affitto per una situazione in particolare? Che ne so, io vi farei compagnia a colazione, la mattina, sì, dai, sarei disponibile per un caffè latte insieme e due chiacchiere. E voi vi fareste affittare, no, per di tempo, per 3 4 8 0 7 5 80 60? Tutte cose che si possono poi dire, eh.

auto.it. Le 6:35 si va ad affrontare una nuova giornata. Buongiorno a chi parte adesso, a chi torna, a chi si ferma a guardare i colori dell'alba e a chi invece oggi ha un

0: c'è anche lei in questo martedì mattina alle 6.42. Buongiorno, buongiorno Michela da Ostuni, che ci descrive un'alba spettacolare mentre corre. Mario, Lara e Ginevra sono in viaggio direzione Napoli per 4 giorni di vacanza e visitare le bellezze della nostra Italia. Beh, beati voi. Al 348 075 80 60, devo dire, tantissimi animali, no? Questa mattina mi ho chiesto anche se ci fosse un, se aveste un sosia, che tra nel mondo animale, che sosia, che animale sarebbe. Un animale, ci scrive Claudia da Roma, sarei sicuramente una lontra, caotica, socievole, con quell'aria da io non ho fatto niente. Buongiorno anche a chi avrebbe un sosia tra i pinguini e tanti e tantissimi altri. E in Russia si fanno affittare per fare compagnia mentre fanno il barbecue. Voi vi fareste affittare per, che ne so, io sarei anche disponibile. Volete compagnia mentre fate colazione? Dai, io ci sono. 3 o 4 colazioni la mattina le farei volentieri, vi faccio affittare, no per di tempo. E poi dai, sentiamo.
1: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Io lo farei mangiando, sì, e ascoltando. Buona giornata a tutti.
0: Eh beh, lui lo farebbe, che vuoi? Lo invitate al barbecue, anzi lo affittate al barbecue, una chiacchiera, una bracciola e via. Giorgia.
2: A

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: fatemi salutare Cristina, buongiorno, buongiorno Mattia da Frosinone, buongiorno Alberto. A proposito di farsi affittare per, in Russia si fanno affittare per fare compagnia mentre fanno il barbecue, sentiamo quest'ultimo messaggio al 3480758060.
1: Ehi Vera, allora io non mi sono fatto affittare, io mi sono fatto pagare per fare il personal shopper per alcune signore.
0: Ah, sì.
1: Quando non avevo lavoro, quindi per arrotondare accompagnavo le signore in modo benevolo.
0: Certo.
1: E gli consigliavo come vestirsi, mi sono divertito da morire.
0: E certo, le accompagnavi in modo benevolo, vorrei dire, ti pagano, le accompagni anche in modo malevolo. No, buongiorno, buongiorno amici e grazie per i vostri messaggi. Siete a Spyro a chiudere Mattia Allah.

0: amici, a chiudere Siena Spyro, vi aspetto domani a partire dalle 5, fate con calma, tranquilli. Da Vera Torrisi l'augurio di una buonissima giornata con Radio Subasio e tra poco Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2:02.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sui cieli della Lituania. Lo riferisce il presidente del paese Nauseda, spiegando la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina. Tale prontezza è vitale per la nostra regione. E Trump annuncia Mosca e Kiev non attaccheranno più obiettivi energetici, ma l'accordo ancora non c'è. Civili feriti in Arabia dai raid degli Houthi, sono almeno 13. Resta alta la tensione nel Golfo. Una petroliera esplode sullo stretto di Hormuz dopo una collisione con una mina, ma per gli USA è stata colpita dall'Iran. Petrolio e gas senza freni, Brent verso i $110. Da Washington a Pechino dilaga il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale. Trump minimizza e ribatte: sono io l'unico argine che serve agli AI. La Cina frena, basta allarmismi. In Italia il presidente Mattarella mette in guardia dalle nuove tecnologie, rischi per la centralità dell'uomo. Rush finale per la legge elettorale, completato ieri sera l'esame di tutti gli emendamenti. In giornata è previsto il voto dell'Aula del Senato alla riforma, che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Le opposizioni sulla raccolta firme per i nuovi soggetti politici, siamo pronti al ricorso. A Roma alle 12:30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio e funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. La storica leader radicale è ricordata ieri sera anche con una veglia in centinaia alla Camera Ardente. Calcio con i posticipi. Del lunedì si è chiusa la quarta giornata del campionato di Serie A. In rimonta l'Inter batte 5-3 l'Udinese. Successo della Roma, vince in casa del Torino 2-0. Il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi tocca la Coppa Italia con 2 sedicesimi. Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 ramo Casalecchio, traffico congestionato tra Casalecchio Stadio e l'allacciamento con l'Adriatica in direzione della Bologna-Taranto. Sulla 1 Roma-Napoli, code invece per un incidente risolto tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 4 Venezia-Trieste, traffico rallentato tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sant'Anna in direzione dell'incrocio Cagliari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: vuoi dormi tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

Se io fossi un angelo, canzone scritta nel 1986, ma Lucio Dalla era talmente avanti che questa canzone sembra più attuale oggi nel 2026 che 40 anni fa, veramente una cosa incredibile, bellissima parola per parola, un testo profondo come del resto tutti quelli del grande Lucio. Buongiorno amici, tutti in piedi anche questa mattina, c'è qualcuno che ancora non è in piedi, magari con la radio sveglia, è una cosa bellissima, se avete il tempo e potete permettervelo chiaramente stare a letto con la radio accesa, ascoltando la musica di Radio Subasio è veramente il top per iniziare la giornata, no? C'è chi la conclude adesso, nel senso che insomma ci sono gli amici che hanno lavorato di notte, stanno tornando a casa, sono già lì per mettersi a letto e godersi quelle ore di meritato riposo. Ecco, qualunque cosa facciate, noi siamo qua fino alle 10 per accompagnarvi con tante cose da fare. Sapete che ieri sono tornati anche i nostri bimbi e ragazzi, è ricominciato il giretto delle scuole e stamattina chissà quale sarà la materia a cui sottoporremo i nostri studenti intorno alle 7:40, appunto qua quando interrogheremo e poi, come sapete, una decina di minuti dopo sentiremo le risposte dei bambini. Intanto vi dico che tra poco la prima delle tante rubriche è quella dell'oroscopo di Radio Subasio, ma prima c'è una novità che stiamo ascoltando da un po' di giorni, il nuovo singolo di Laura Pausini che ha ripreso un grande successo di Raff, Siamo soli, nell'immenso vuoto che c'è su Radio Subasio. Che vuoto che...

0: Ben ritrovati, una buona giornata amici, saremo guidati anche oggi dalle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Nel campo economico evitiamo mosse dettate dall'urgenza emotiva. Le decisioni prese in questo stato rischiano di costarci molto care. Sensazioni intense e desiderio di controllo che sale. Riconosciamo questa tensione senza permetterle di guidarci. Toro, giornata delicata in ambito affettivo. Criticità profonde vanno affrontate con maturità. Evitiamo drammi e cerchiamo un dialogo costruttivo. Non forziamo le situazioni. A volte è meglio lasciare che le acque si calmino prima di affrontare certi temi. Gemelli, tutto diventa enorme, le difficoltà appaiono insormontabili, le fortune sembrano miracoli. Torniamo con i piedi per terra, la verità sta nel mezzo. Spunta la gelosia in amore, forte voglia di conoscere ogni minima mossa dell'altro, fidiamoci di più. Cancro, la luna in scorpione continua a regalarci profondità. Buon momento per vedere oltre la superficie delle cose e capire meglio dinamiche nascoste. Sul fronte finanziario troviamo soluzioni intelligenti per gestire le risorse. La lungimiranza non ci manca. Leone, l'orgoglio tenta di dominarci, ma noi sappiamo come restare umili. Mettiamo il bene comune davanti al desiderio di primeggiare a ogni costo. Raggiungiamo un buon equilibrio fra noi e gli altri. Collaborare è la chiave per superare ogni ostacolo. Vergine, Venere in scorpione acuisce i sensi. Niente sfugge alla nostra osservazione, specialmente quello che gli altri vorrebbero tenere al riparo. La nostra capacità di analisi oggi smaschera ogni tentativo di distorcere la realtà. Sfruttiamola al massimo. Bilancia, ci viene richiesto un certo equilibrio interiore. Gli scambi affettivi si fanno complessi e qualcosa di risolto torna alla ribalta a chiedere attenzione. Non cediamo alla tentazione di controllare l'amato. La fiducia cresce lasciando spazio, non riducendolo. Scorpione, la luna nel nostro segno è inquadrato a Giove. Non facciamoci trascinare da un cieco ottimismo nel valutare i tempi necessari a realizzare un'ispirazione. Venere congiunta inizia a mostrare gli effetti positivi, con segnali di apertura nelle prossime ore. Sagittario, le relazioni più strette scricchiolano. Ricordiamoci che non è una crisi, ma una richiesta di un intervento onesto e non più rinviabile. Le stelle non ci aiutano più di tanto, ed espanderci in troppe direzioni diluisce le forze invece di moltiplicarle. Capricorno, la luna in scorpione sostiene le nostre qualità analitiche e con Mercurio in quadrato siamo praticamente obbligati a scavare sotto la superficie. Marte ci ricorda che alcune battaglie non sono vinte. Teniamo alta la guardia su questioni ancora aperte. Acquario, conflitto fra Venere e Plutone nel nostro segno. Una verità scomoda viene a galla, ma per noi è una liberazione perché ora possiamo agire nel vero. Chi non capisce la nostra visione è destinato a rimanere indietro, mentre noi abbiamo un futuro da costruire. Finiamo con i pesci. Luna ancora in scorpione e in trigono. La corrente emotiva è intensa ma non distruttiva. Questa profondità oggi è una bussola affidabile. Il sole in opposizione crea attrito, ma la nostra valutazione è più precisa di qualsiasi giudizio altrui. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Mariposa di Fiorella Mannoia su Radio Subasio 7:20. A quest'ora noi facciamo un giretto delle città italiane con le temperature. Che temperature ci sono, per esempio, nel centro Italia, al nord Italia, al sud? Partiamo dalla capitale, dove a Roma abbiamo adesso 19 gradi, la stessa temperatura di Milano, tra l'altro. A Napoli invece saliamo a 22, 19 gradi pure a Torino, vedi? 22 gradi come a Napoli, a Genova. Abbiamo questi accoppiamenti come Genova e Napoli, come cantano Alfa e Gigi D'Alessio. 20 gradi a Venezia, 17 a Bologna, che ha la stessa temperatura di Firenze. Oggi abbiamo le gemelline. 24 gradi invece a Palermo, che è un po' più calda. Quest'ora 20 ad Ancona. Perugia più freschina con 18, ma mai come l'Aquila, 14 gradi. Abbiamo invece 22 gradi a Bari e 20 a Cagliari. Adesso, amici, è il momento dei vostri messaggi. Messaggi di auguri di buon compleanno per tutte le persone care che oggi appunto festeggiano. Scrivete un messaggio di auguri, lo leggeremo tra poco. 348 075 80 60. Vi aspettiamo ora.

Tra le tue poesie, quanta vita sei? La canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio. Quanta vita anche nei vostri messaggi, anche perché celebrano il compleanno dei vostri cari. Partiamo subito con la carrellata. Ciao Radio Subasio, sono Arianna da Fiumicino e anche quest'anno non potevano mancare gli auguri per la mia super fantastica sorella Sara. Anche se un po' stressata, sei sempre la più forte. Ti voglio bene, un mondo di auguri tutti per te. Auguri a me, Pierluigi da Segni. Oggi compio 50 anni, sono al giro di boa. Ebbene sì, Pierluigi, auguroni anche da parte nostra. Ciao Radio Subasio, volevo fare gli auguri al mio papà che oggi compie 48 anni, vi ascolto sempre, un bacio, non ti sei firmato o firmata, però il tuo papà capirà, grazie per la fedeltà e per l'ascolto, un bacio a te. Tanti auguri alla mia migliore amica, sin da subito ho trovato in te l'amica perfetta, ti voglio un mondo di bene Noemi, spaccheremo il mondo insieme, la tua PGX. Buon compleanno papà, ovunque tu sia, ti amo, Tamara. Petra da Roma fa tantissimi auguri invece alla sua amica Sara e poi tantissimi auguri alla nostra birichina Ludovica dai nonni e il fratello e la zia da Amaseno. A te Vito Paolo, tanti tanti tanti auguri oggi che compi 18 anni da papà Damiano, mamma Lucia e dai tuoi fratelli Riccardo e Davide. Buon compleanno maggiorenne. Buongiorno Radio Subasio, oggi è il compleanno della nostra mamma Monica per i suoi 39 anni. Io, Anna Giulia e mio fratello Gabriele le facciamo tanti auguri per il suo giorno speciale. Questi sono i messaggi che arrivano al 348 075 8060, messaggi che state continuando a inviare appunto a Radio Subasio, ma adesso è il momento anche della musica, anche perché dopo gli auguri effettivamente arrivano i regali, no? Di solito quando c'è un compleanno, e questa è qualcosa per te appunto, poi stasera arriverà il regalo vero, magari c'è il Liga.

bello sentire di nuovo il suono della campanella. Da ieri suona anche a Radio Subasio, è ripreso il nostro giretto delle scuole d'Italia. Oggi, cari bambini, la domanda verte sulla tecnologia. Vi piace? Sì, poi voi siete nativi digitali, voi siete ultra tecnologici, però oggi la domanda riguarda un elettrodomestico che insomma esiste anche da prima che nasceste voi, diciamo che esiste anche da quando sono nato io, anche i vostri genitori, perché oggi parliamo del frigorifero, un elettrodomestico che tutti abbiamo in casa. Allora, perché parliamo del frigorifero? Perché insomma la domanda verte sulla tecnologia, questo è uno degli elettrodomestici più importanti che abbiamo, non potremmo veramente farne più a meno, no? Però lo apriamo tante volte durante il giorno e quindi il frigorifero veramente potrebbe dire tante cose sulle nostre abitudini, forse è l'elettrodomestico che ci conosce meglio effettivamente. Se il vostro frigo potesse parlare, cari bambini, qual è il segreto svelerebbe su di voi? Per esempio, su di me ne avrebbe tanti. Uno potrebbe essere che vado sempre a prendermi di nascosto un po' di gelato finché non è finito. Ebbene sì, io ho questa abitudine, finché c'è il pensiero va sempre là, quindi finché non finisce, insomma, magari di nascosto, magari poco alla volta per non sentirmi in colpa, ma vado sempre a prendermi il gelato o qualche altro dolce da frigo. E invece, se il vostro frigo potesse parlare, bambini, quale segreto svelerebbe su di voi? Me lo raccontate con un messaggio vocale, tra poco vi sentiamo su Radio Subasio. Vi aspetto 348 075 8060.

0: Oggi domanda di tecnologia per i nostri bambini, che sono veramente incredibili. Le risposte che state dando, bimbi, sono troppo belle. Se il vostro frigo potesse parlare, a proposito di tecnologia, quale segreto potrebbe svelare su di voi?
1: Ciao, sono Aurora.
2: E io sono Azzurra.
0: Ciao.
1: E secondo me il mio frigo direbbe:
0: sì?
1: Non mangiate la cioccolata perché la vostra mamma vi vede.
0: I vostri frighi sono uguali ai miei e si conoscono.
3: Ciao Radio Subacchio, sono Diletta da Roma.
0: Ciao.
3: Il nostro frigorifero direbbe che mangiamo tanto perché facciamo sempre la spesa.
0: Ecco.
3: Radio Subacchio, ciao.
0: Ciao, veramente questa è la sincerità dei bambini, e mangiamo tanto, in effetti si va sempre a fare la spesa.
4: Ciao Gianluca, io sono Bianca e vengo da Venezia.
0: Ciao Bianca.
4: Se il mio frigo potesse parlare,
0: sì?
4: Mi direbbe di non aprire più il frigo, perché lo apriamo molto spesso. Ciao Gianluca.
0: E poi la roba non si raffredda, giusto, giusto.
5: Io sono Gaia e vengo da Roma, e io nel mio frigorifero ho un pinguino che dice sempre: mi sento solo, avrei bisogno di un amico.
0: Ma che carino.
5: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio. Ciao Gianluca e buon inizio.
0: Ma che carina che sei anche tu. Grazie mille, un buon inizio anche a te di anno scolastico appena partito, insomma, ecco. Chi c'è?
6: Ciao Radio Subasio, io sono Adelaide, 8 anni.
0: Adelaide.
6: Io sono Alicia, 6 anni e mezzo.
0: Ciao.
6: Veniamo da Pesaro.
0: Sì.
6: Secondo me il nostro frigorifero direbbe che noi andiamo sempre a cercare l'acqua fredda in frigo. Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao, non troppo fredda, che poi fa male al pancino, quindi sì, fresca ma non freddissima.
7: Ciao Radio Subasio. Basio, sono Dalila da Nettuno.
0: Ciao Dalila.
7: Sto andando a scuola e il piccolo segreto che mi direbbe il frigo è che ogni volta che lo apro non trovo mai quello che mi serve.
0: Mannaggia.
7: Ciao Radio Subasio.
0: Forse perché l'hai già consumato, birichina. Va bene, grazie bimbi, veramente fantastici. Vi aspetto domani con un altro giretto delle scuole.

0: Magnetic di Bausa su Radio Subasio. Certo che se i nostri frigoriferi potessero parlare, quante cose ci avete raccontato stamattina, cari bambini, che siete disordinati, che quando li aprite vi cade tutto addosso, che andate a rubare la cioccolata. Questo è stato il più gettonato veramente, però c'è anche chi ruba la maionese, perché anche quella piace ai bambini. Attenzione, anche quella da consumare con parsimonia, perché è buonissima ma un po' grassa, un po' pesante. In arrivo l'informazione su Radio Subasio, le breaking news di TGcom 24, 2 minuti alle 8.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nella notte Eurofighter italiani in missione NATO hanno distrutto un drone penetrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Il velivolo è precipitato in una zona rurale. Ad annunciare l'abbattimento, prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il presidente della Lituania Nauseda. I media iraniani riferiscono che una superpetroliera è esplosa dopo una collisione con una mina mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, ma per gli Stati Uniti è stata colpita da un drone di Teheran. La tensione resta alta anche nel Golfo, con i nuovi raid incrociati tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Petrolio e gas senza freni, con il Brent a $110. Continua il dibattito sull'intelligenza artificiale. Donald Trump minimizza sui pericoli e ribatte: sono io l'unico argine che serve agli AI. La Cina frena, basta allarmismi. Dall'Italia il monito di Mattarella: dalle nuove tecnologie rischi per la centralità dell'uomo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop al presidente americano anche sulla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Agli Emmy Awards di Los Angeles, trionfo assoluto di 2 serie TV debuttanti: la horror comedy Windows Bay, che ha dominato il medagliere complessivo con 14 statuette, e il medical drama The Pitt, eletta miglior serie drammatica. Ovazione per Michael J. Fox, malato di Parkinson, commuove la platea. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa del Torino. Altro successo del Como: 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno, in vetta alla classifica. Oggi i 16esimi di Coppa Italia, con Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

Radio Subasio. Solo canzoni da cantare. Se canti la prossima canzone, sei su Radio Subasio.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. Sempre in autosole, stavolta verso Milano, un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Un incidente sulla A8 provoca code tra Solbiate Arno, Albizzate e Gazzada in direzione Varese. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Putignano verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione.

Ipermarket aderenti. Siamo pronti, sono le 8:05, un'altra oretta insieme, anzi due in realtà, ma in quest'ora vediamo soprattutto l'accadde oggi, cosa è successo di importante il 15 settembre. Intanto Tutti in piedi riparte con i Dire Straits su Radio Subasio.

1985, anno magico della musica. C'erano i Dire Straits su Radio Subasio quando sono le 8:08. Buongiorno da Gianluca Giurato. Vediamo gli eventi più importanti che riguardano questa giornata, il 15 settembre. Allora, partirei da un evento che riguarda il nostro paese e appunto è avvenuto nel 1993, quando un comando mafioso uccide nel quartiere Brancaccio di Palermo il parroco Don Pino Pugliesi. Nei 3 anni di presenza nella zona il sacerdote si era contrapposto ai boss cercando di sottrarre i più giovani a un futuro di criminalità. Sono passati 33 anni da questo atroce delitto. 1928, quindi andiamo indietro. Verificando lo stato di coltura di alcuni batteri nel suo laboratorio di Londra, il ricercatore scozzese Alexander Fleming osserva che questi sono stati annientati da una muffa e la casuale scoperta della penicillina e della sua capacità antibiotica, cioè di inibire la proliferazione batterica. E adesso andiamo ancora più indietro, oggi andiamo a ritroso. 1902, per la visita a Sorrento del primo ministro Giuseppe Zanardelli, l'albergatore e sindaco Guglielmo Tramontano fa eseguire una canzone commissionata ai fratelli Ernesto e Giambattista De Curtis per ricordare al politico di realizzare alcune opere pubbliche fondamentali. Il brano, quello che inizia con le parole "Vi do mare quanto è bello", proprio quello lì, e "Torna a Surriento", che diventerà una delle canzoni più famose al mondo. Chi non la conosce, chi non l'ha mai intonata almeno una volta? Beh, è conosciutissima chiaramente in tutto il mondo questa canzone italiana, ma secondo voi adesso, al di là di questo capolavoro veramente, che è un monumento proprio storico, qual è la canzone italiana secondo voi più famosa? Adesso potrebbe essere una canzone del passato come questa che risale all'inizio del secolo scorso, ma potrebbe essere per voi anche una canzone più moderna, una canzone dei nostri giorni, una canzone che viene cantata attualmente. Insomma, qual è la canzone che ci rappresenta di più secondo voi? Me lo dite con un messaggio a Radio Subasio adesso, 348 075 80 60.

0: non c'è mai una fine.
1: E già, non c'è mai una fine in moda su Radio Subasio. Adesso invece finite subito il vostro messaggio vocale, nel senso iniziatelo e finitelo. Bastano pochi secondi per dirci come vi chiamate, da dove ci ascoltate e che cosa vorreste sentire fra qualche minuto su Radio Subasio. C'è il voice box, quindi una canzone scelta da voi, annunciata direttamente con la vostra voce grazie appunto ad un messaggio vocale. Vi aspettiamo adesso, mi raccomando, 348 075 80 60.

persone sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Daniele Silvestri su Radio Subasio. Le cose che abbiamo in comune noi italiani, ne abbiamo tante, ma sicuramente abbiamo delle canzoni che ci rappresentano moltissimo. Qual è secondo voi la canzone italiana più famosa nel mondo? Comunque quella che rappresenta di più il nostro paese. Sentiamo qualche testimonianza, qualche voce.
1: Secondo me, così di getto, sì? Mi viene in mente Nel blu dipinto di blu. Che credo che sia proprio una canzone iconica che ci rappresenta.
0: Sì, è vero.
1: Sono Roberta, chiamo da Roma e auguro a tutti una buona giornata.
0: Roberta, come te hanno detto un sacco di persone questa canzone, perché effettivamente è forse la più famosa, comunque quella che veramente ha fatto il giro del mondo, l'ha detto Marco da Milano, Alessandro da Manziana e tanti tanti altri amici. Voi che ne pensate? Qual è la canzone che ci rappresenta di più? Quella che secondo voi proprio è la più famosa, la canzone italiana ovviamente più famosa nel mondo. 348 075 80 60 con un messaggio, vi aspettiamo.

0: anche sabato e domenica.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio, Pamela da Recanati. Vorrei ascoltare Cameriere e Tutto quello che è un uomo.
4: Radio Subasio.
5: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te

tutto quello che un uomo, una poesia fantastica di Sergio Cammariere. Dobbiamo ringraziare Pamela da Recanati che l'ha scelta con il suo messaggio. Grazie, hai occupato al meglio questo spazio del Voice Box stamattina, Pamela, ma grazie a tutti quanti gli altri che hanno scelto canzoni altrettanto belle. Questa, diciamo, non è famosa nel mondo come Nel blu dipinto di blu, Volare di Domenico Modugno, che in tanti hanno indicato come Laura da Roma, Giampiero, ma ce ne sarebbero tantissimi altri da citare come canzone più rappresentativa. Però diciamo che farebbe fare bella figura comunque all'Italia se venisse presentata in un evento mondiale come canzone bandiera del nostro paese. Qual è la canzone che ci rappresenta di più secondo voi? Qualcuno ha detto per esempio Anima Mia, ci sono due Walter e un Roberto che stanno viaggiando verso Pistoia. Voi che dite?

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Bambino nel tempo, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Eros che ci rappresenta nel mondo ormai da tanti anni, uno dei nostri cantanti più conosciuti. Ma a proposito di canzoni, qual è la più famosa, la più rappresentativa in assoluto dell'Italia, proprio in tutto il pianeta?
1: Secondo me, oltre a Nel blu dipinto di blu, sì, io metterei anche L'italiano di Toto Cutugno.
0: Eh beh, certo.
1: Come la musica napoletana, tipo Soldato innamorato.
0: È vero.
1: Sono Anna Rita da Palestrina in provincia di Roma.
0: Beh, Anna Rita, devo dirti che L'italiano di Cutugno è stata la più votata, appunto, dopo Nel blu dipinto di blu.
2: Secondo me, sì, la canzone più famosa del mondo, che cantano anche gli stranieri, cercano di cantarla anche in dialetto, è O sole mio.
0: Ah beh,
2: penso che sia una delle più famose. Maria Laura da Ischia.
0: È vero, Maria Laura, chi non conosce O sole mio? È vero, è vero.
3: Buongiorno, Nunzia da Roma. Io credo che sia Piccolo grande amore di Claudio Baglioni.
0: Sicuramente è famosa anche questa, sì sì.
4: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
4: Sono Alice da Roma e sto andando a scuola. Secondo me il canto più conosciuto è Fratelli d'Italia.
0: Allora.
4: Ciao Radio Subasio.
0: Certo, l'inno nazionale è conosciutissimo veramente in tutto il mondo, questo è normale. 348 07

0: Taylor Swift su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, 9:02.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuove tensioni tra Russia ed Europa. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Il velivolo è stato mancato di poco. Caccia della NATO abbattono un drone sulla Lituania. Intanto Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'accordo ancora non c'è. Il Pentagono ha confermato ufficialmente una grave carenza nelle scorte strategiche di munizioni degli Stati Uniti a causa della guerra in Iran, smentendo la linea tenuta nei mesi scorsi dall'amministrazione Trump. Il massiccio consumo di armamenti ha creato deficit importanti, rallentando i tempi di rifornimento e di ripristino delle scorte. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo. Il presidente Trump parla di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io, unico argine di cui l'IA ha bisogno, sostiene. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece Pechino. La legge elettorale, completato l'esame di tutti gli emendamenti, oggi è previsto l'atteso via libera dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Alle 10 le dichiarazioni di voto, tra le principali novità un meccanismo di preferenze. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Alle 12:30 le esequie di Stato in forma laica in Campidoglio, confermata la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, in piazza un maxi schermo per i cittadini. Calcio, 3 match hanno chiuso la 4ª giornata di Serie A. L'Inter batte 5-3 l'Udinese, successo della Roma in casa del Torino 2-0. Il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi la Coppa Italia con 2 sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Snap.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Questa mattina cielo parzialmente nuvoloso su regioni centrali adriatiche e al sud, con locali piogge tra Bassa Calabria e Sicilia Ionica. In prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvole e instabilità al sud, con rovesci e temporali isolati su Puglia, Basilicata, Calabria e nella Sicilia sud-orientale. Ancora bel tempo nel resto del paese. In serata cessano le precipitazioni, temperature massime con poche variazioni e comprese tra i 25 e i 31 gradi. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio, mossi l'Adriatico, lo Ionio e il canale di Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.

sempre, ma stiamo bene grazie alla musica di Radio Subasio, grazie alla musica di Ultimo. Ti va di stare bene? 9:15, buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo bene anche quando sentiamo le vostre voci, quando giochiamo con voi. E infatti anche stamattina arriva l'appuntamento con la nostra canzone mostrificata. Allora, cari amici, parliamo di una canzone proprio recentissima che suoniamo ancora oggi, anche perché è stato uno dei pezzi forti dell'estate, cantato da una coppia di giovani cantanti, quindi già questa è un'indicazione, sono giovani entrambi. Un'altra cosa in comune è che hanno vinto entrambi Sanremo, lui l'ha vinto 2 volte, lei l'ha vinto 1 volta, quindi già questo dovrebbe farvi capire di chi sto parlando, di questa bella coppia inedita che appunto si è formata quest'estate con una canzone molto molto apprezzata. Lei tra l'altro ha anche cambiato recentemente lui, si è fatta i capelli nerissimi e ci sta anche bene, devo dire, con questa nuova pettinatura. Dai, è una canzone che poi unisce, diciamo, la coralità, un po' la tradizione, se vogliamo, anche di un certo folklore nel ritornello, a quelli che invece sono appunto poi suoni modernissimi. E tra l'altro, insomma, è cantata da 2 voci eccezionali, parla del sentimento più bello, quello che ricorre di più nella musica. Dai, che avete capito di chi sto parlando e di quale canzone. E allora dateci la soluzione con un messaggio vocale, dite anche come vi chiamate, da dove ci ascoltate. Il più veloce verrà in diretta tra poco con noi su Radio Subasio, ma intanto, se volete un ulteriore aiuto, ascoltate bene la clip 348 075 8060 per i vostri vocali.

0: 3 su Radio Subasio. L'amore per i nostri ascoltatori fa sì che vogliamo sentirli spesso e in questo caso sentiamo da Napoli Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Allora, cara Mary da Napoli City, tu in questo momento si sente, sei in macchina, dove stai andando? Ci facciamo un po' di fatti tuoi.
1: Sono in giro a fare delle commissioni importanti per mia mamma. Sì, sono in giro in macchina.
0: Ho capito, quindi insomma delle cose per la mamma, giustamente, controlli, cose di routine, immagino.
1: Sì, controlli di routine.
0: Benissimo. Ma quando non sei in giro a fare delle commissioni per la tua mamma, che cosa fai tu a Napoli, Maria?
1: Attualmente mi occupo del mio principe di 10 anni.
0: Quindi fai la mamma anche tu? Ecco, sì. Oggi ti occupi della mamma, ma solitamente sei tu la mamma che si occupa del tuo principino.
1: Una giovane mamma, dai.
0: Una giovane mamma, beh, 10 anni, sì, sicuramente tuo figlio, quindi sei giovane. Hai ricominciata la scuola anche per lui?
1: Assolutamente sì, ieri, ultimo anno dell'elementare.
0: Oh, quindi è proprio nell'età giusta anche per partecipare al nostro gioco la mattina tutti a scuola, che è ricominciato pure quello proprio ieri. Quindi noi interroghiamo tutti i giorni e i bimbi, devo dire che sono sempre bravissimi, prontissimi e soprattutto ci danno tanta allegria con la loro spontaneità tutte le mattine. Penso che l'ascoltiate anche tu e tuo figlio, no?
1: Assolutamente sì, non mancherà modo di ricontattarti quando ci sarà lui.
0: Bene, bene. Senti Maria, visto che tu sei a Napoli, a me viene subito in mente, Napoli ha tanti pregi, lo sappiamo, insomma una città unica al mondo, mi viene in mente la musica per esempio, perché stamattina stiamo parlando anche di quello in Tutti in Piedi, quindi le canzoni italiane che ci rappresentano di più nel mondo, e sicuramente tra queste ci sono le canzoni come O Sole Mio e tante altre, no? Torna sul Riento, che sono canzoni famosissime. Le classiche, però mi viene anche in mente la cucina napoletana. Tu come te la cavi?
1: Ah, molto bene. Oltre ai dolci, sono un'ottima cuoca per la pizza in teglia, la pizza fatta in casa.
0: Mamma mia, la margherita napoletana, cioè la pizza con la P maiuscola. E quella è proprio la pizza. E i dolci, però, a me viene in mente babà.
1: Anche, sì.
0: La sai fare?
1: Un'ottima torta di mele.
0: Allora Maria, dopo mi dai l'indirizzo di casa tua, in privato, che ti vengo a trovare, va bene?
1: Va bene, va bene.
0: Allora senti cara, qual è la canzone mostrificata di oggi? Dacci titolo e autori.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango.
0: Benissimo, grazie, un bacio allora, buone commissioni e buona giornata a te. Grazie per aver giocato con noi Maria.
1: Grazie a voi, un abbraccio grandissimo, buona giornata.
0: Ciao, eccoli qui, Mango. Ciao. E Mengoni.

0: outfit quando e dove vuoi.
1: Il treno come metafora della vita, una volta partiti si corre verso la destinazione finale senza mai fermarsi. 1973, The Doobie Brothers, Long Train Running.

Crolla il mondo, cantavano appunto i Come Cose in questa Cuoricini. Nel mondo, qual è la canzone italiana che ci rappresenta di più? Samuele da Casa Castalda dice la più conosciuta e rappresentativa, per lui almeno è Il cielo in una stanza, cantata da Mina. Simone Dall'Ariano invece dice Italia di Minoretano, credo non abbia rivali in quanto ai requisiti richiesti. Ma quanto sei preciso, caro. Nadia da Teramo dice per me la canzone Mamma è la più famosa al mondo. Mamma. E poi Chris da Firenze, la canzone italiana più conosciuta nel mondo secondo me e sarà Perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Beh, famosissima sicuramente anche questa. Barbara da Livorno indica Ma il cielo è sempre più blu del grande Rino Gaetano. Stefano da Roma dice credo che Il nessun dorma dalla Turandot di Puccini possa essere considerata l'aria più bella per rappresentare l'Italia all'estero. Beh, sicuramente questa la conoscono veramente tutti. Simone da Roma indica Caruso di Lucio Dalla, ma insomma ribadiamo, come abbiamo detto anche nell'ora precedente, che le più votate in assoluto sono state Nel blu dipinto di blu di Modugno e L'italiano di Toto Cutugno. Grazie a tutti, siete stati tantissimi anche stamattina.

0: Ancora più su, più su, più su.
1: Sempre più su.
0: La tua ragazza.
1: Più su fino a toccare il cielo.
0: La tua ragazza sempre, il nostro ragazzo invece è arrivato.
1: Ti ringrazio molto di questa definizione, me la prendo tutta.
0: Stefano Pozzolino,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buon martedì. Siamo veramente alla metà di questo nono mese dell'anno 2026, settembre. E a settembre si tirano un po' i conti di tutto quello che abbiamo visto, sentito in questa calda estate. C'è un aspetto del turismo, comunque della ristorazione, che ha avuto degli highlights su una questione: l'accesso o meno dei bambini nei ristoranti.
0: Ci sono dei ristoranti dove effettivamente non sono ammessi.
1: L'ultimo episodio è un tantam che non si ferma sui social sulla trasformazione di un'osteria di Lesmo nel primo locale child free della Brianza, o quasi. Il titolare, in buona sostanza, a seguito dell'ennesima recensione da una stella lasciata da una cliente con un bimbo di 18 mesi, ha fatto sparire i seggioloni dalla sala e quindi ha cancellato dalla carta anche il menu baby, operando una scelta tranchant sulla possibilità dei genitori di portarsi bambini anche in età piuttosto insomma
0: tenera.
1: Tenera. Allora io vorrei capire, voi che ci ascoltate, che magari avete figli, bambini, intanto da che parte state, fino a che punto sopportate eventuali bambini molesti al ristorante? Diciamola tutta, spesso il problema non sono i bambini, secondo me sono i genitori.
0: È che non li fanno stare fermi, che non gli dicono al ristorante devi star seduto.
1: Non impartiscono, mettiamola così, la giusta educazione.
0: Ecco.
1: Ha fatto bene, secondo voi, l'imprenditore brianzolo a vietare l'ingresso ai passeggini? Ma se non puoi chiudere la porta in faccia a un passeggino, fino a che punto ci si può spingere per convincerlo a girare alla larga dal proprio locale? Insomma, come sempre, domande un po' pruriginose che si poggiano sulle vostre esperienze personali, di cui vi chiediamo conto, come ogni mattina, al 348 075 8060

0: Questa è la canzone di Ed Sheeran con la quale chiudiamo l'appuntamento di oggi. Domani tutti in piedi e puntuali a partire dalle 7. Vi aspetto qui su Radio Subasio. Adesso arriva Stefano Pozzovivo, un altro argomento molto interessante che svilupperete con lui nelle prossime ore. Da parte mia, Gianluca Giurato, è tutto. C'è l'informazione e le breaking news di TGcom 24. 2 minuti alle 10. A domattina. Ciao.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Ancora tensioni tra Europa e Russia. Nella notte un drone ha sconfinato nello spazio aereo lituano, abbattuto dai caccia Eurofighter italiani in servizio per la NATO. Nel Baltico, razzi di segnalazione da una fregata russa verso un elicottero danese in ricognizione. Il velivolo è stato sfiorato dai traccianti. Il Pentagono smentisce Trump. Per la guerra in Iran affrontiamo una carenza di munizioni. Nei mesi scorsi il presidente aveva parlato più volte di arsenali quasi illimitati. Rivelate anche le perdite materiali in combattimento: 4 caccia distrutti, 8 aerei danneggiati e 30 droni abbattuti. Sono io l'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno. Così Trump, dopo gli allarmi dei colossi americani delle AI che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo. D'accordo con la Casa Bianca anche la Cina, che dice è l'allarmismo stesso a ostacolare il processo di governance globale. Al Senato completato l'esame di tutti gli emendamenti della legge elettorale. Oggi atteso il via libera dell'Aula, in questi minuti iniziano le dichiarazioni di voto. Poi si tornerà alla Camera in terza lettura, scontro tra coalizioni sulle firme per le liste ancora fuori dal Parlamento. Oggi alle 12.30 in Campidoglio i funerali di Stato laici per Emma Bonino, l'ex senatrice e leader radicale, scomparsa venerdì a 78 anni dopo una lunga malattia. Alle esequie presenti Mattarella e la Premier Meloni, in piazza allestito un maxi schermo per i cittadini. Calcio, chiusa la quarta giornata di Serie A, l'Inter batte 5-3 l'Udinese, la Roma supera il Torino per 2-0, Como-Parma finisce 2-1, nerazzurri e giallorossi guidano la classifica, si sfideranno sabato, oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol e alle 21 Fiorentina-Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.

E questi sono suoni degli anni 80, era il 1981, l'età d'oro anche di Christopher Cross, Arthur Steam e naturalmente la colonna sonora di un film molto molto famoso, Mandare le Moore, di cui questa canzone era il tema portante. Le canzoni classici ogni ora all'interno della Subasia Collection, quindi abbiamo davanti altre tre ore, ma non pensate che le belle canzoni siano confinate solo in questi spazi, anzi. Intanto buon dì da Stefano Pozzolivo, come fino alle 13, siamo a metà del mese di settembre, commentavamo prima, e oggi ci occupiamo di un aspetto che riguarda la nostra vita sociale e di relazione. Per gli italiani andare al ristorante è un momento importante, intorno a un tavolo si prendono decisioni, si vivono momenti speciali con gli amici e naturalmente le coppie hanno dei figli, dei bambini che non sempre riescono a essere in qualche modo reggimentati e controllati, e quindi spesso assistiamo a spettacoli di bambini erranti per le sale, forse non proprio per la gioia degli altri commensali e avventori. Detto questo, noi partiremo questa mattina come sempre da un caso di cronaca che arriva da Lesbo, dove c'è il primo locale Child Free della Brianza, o quasi. Il titolare, a seguito dell'ennesima recensione da una stella lasciata da una cliente con un bimbo di 18 mesi, cosa ha fatto? Ha fatto sparire i seggioni dalla sala, disincentivando naturalmente l'arrivo di bambini troppo piccoli, pubblicando un avviso online che sconsiglia ufficialmente la prenotazione alle famiglie con figli sotto i 7 anni, quindi identificando una ben precisa fascia di età sotto la quale i bimbi non sarebbero graditi. Ecco, intanto voi da che parte state? Fino a che punto sopportate eventuali bambini molesti al ristorante? Ha fatto bene l'imprenditore Brianzolo a vietare l'ingresso ai passeggini? E poi ci sono altre considerazioni di vario tipo. Io vi dico subito, per onestà intellettuale, che penso che il problema non siano mai i bambini, semmai chi li genera, cioè i genitori che magari non li dotano di strumenti quali buona educazione, rispetto degli altri, ma è un mio parere. Invece noi aspettiamo il vostro di punto di vista, sia di genitori, sia di clienti, e perché no, anche di ristoratori, al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno, e va Stefania che ci ascolta e ci saluta da Ascoli Piceno. Buongiorno a te Stefania e buon ascolto a tutti anche con Noemi.

canzoni e la sua storia in musica, fatta di una veramente una valanga di canzoni che sono entrati a far parte delle nostre vite e le hanno anche accompagnate. In questa nostra mattina parliamo di un aspetto della nostra vita, la socialità, che soprattutto in Italia si esplica attraverso il ristorante, c'è poco da dire. In Non si ferma il tam-tam social sulla trasformazione di un'osteria di Lesmo nel primo locale Childfree della Brianza, o quasi. Il titolare, a seguito dell'ennesima recensione da una stella lasciata da una cliente con un bimbo di 18 mesi, ha fatto sparire i seggioloni dalla sala, ha cancellato dalla carta il menu baby e pubblicato un avviso online che sconsiglia ufficialmente la prenotazione alle famiglie con figli sotto i 7 anni. La mossa ovviamente ha fatto infuriare i genitori, ma parallelamente ha fatto sospirare di sollievo il resto degli avventori, che si scontra con un ostacolo insormontabile, perché in Italia i ristoranti vietati ai bambini tecnicamente non esistono, ma anche per una questione, lasciatemelo dire, di buon senso. Io prima ho palesato quel mio punto di vista, per onestà intellettuale credo che il problema, se c'è, insiste in chi esercita la patria potestà e dovrebbe anche in qualche modo educare i bimbi a comportarsi in certe situazioni. Detto questo, però, devo chiedervi per forza, voi da che parte state? Fino a che punto sopportate eventuali bambini molesti al ristorante? E se ha fatto bene l'imprenditore brianzolo a vietare l'ingresso ai passeggini? Ma se non puoi chiudere la porta in faccia a un passeggino, fino a che punto ci si può spingere per convincerlo a girare alla larga? E poi ancora più interessante è il punto di vista dei genitori e dei gestori di ristoranti, sempre alle prese con qualche caso estremo di bimbo irrefrenabile che si diverte a correre, per esempio, tra i tavoli degli altri avventori. Ne parleremo come sempre attraverso la vostra preziosa esperienza, quanto mai in questo caso, al 348 075 8060.

la sua una delle canzoni più trasmesse in questa estate 2026. Intanto di chi parliamo? Tommaso Paradiso. E di quale canzone parliamo? Ovviamente di Agitare Coca-Cola.

classicissima di Michael Bolton, quando un uomo ama una donna, when a man loves a woman, può succedere di tutto, perché in genere la letteratura musicale partiva dalla donna, penso per esempio a Woman in Love di Barbara Streisand, ma qui è un po' tutto invertito e quindi è rivelatrice questa canzone nel testo, che vi invito ad andare a scrutare e a leggere bene. Sono le 10 da 44 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13, da questo momento anche Irama.

Reazione inaspettata a Raff, come possono regalare i bambini nei ristoranti quando sono un po' troppo vivaci. Oggi stiamo affrontando il tema dei bambini nei ristoranti partendo dal caso del locale in Brianza che ha deciso di diventare il primo locale child free, cioè libero da bambini sotto i 7 anni. E giù polemica a gogo, come sempre accade per queste questioni che diventano naturalmente immediatamente divisive fra chi giustamente pensa che i bambini debbano partecipare ai momenti di socializzazione dell'intera famiglia e chi invece insomma li ritiene troppo rumorosi. In mezzo cosa c'è? C'è sicuramente la mancanza di educazione, su questo penso si possa essere tutti d'accordo. Ma ciò premesso, vi chiedo voi da che parte state, fino a che punto sopportate eventuali bambini molesti al ristorante e poi se ha fatto bene l'imprenditore brianzolo a vietare l'ingresso ai passeggini. Ne parliamo con la vostra esperienza di genitori, ristoratori, camerieri, perché no, al 348 075 8060.

0: da me, Amy Winehouse, qui su Radio Supasio. Approcciamo un nuovo appuntamento con l'informazione quando mancano meno di 2 minuti alle ore 11, le breaking news di TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Alta tensione nel Baltico. Al largo della Danimarca una fregata russa spara razzi di segnalazione verso un elicottero danese in ricognizione. I traccianti sfiorano il velivolo. In Lituania nuovo sconfinamento di un drone. Ad abbatterlo i caccia Eurofighter italiani in forza alla NATO. L'Iran risponde a Trump: nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Ieri il presidente dava per certa la volontà di Teheran di giungere a un accordo. Intanto anche il Pentagono smentisce l'inquilino della Casa Bianca. Siamo di fronte, dicono, a una grave carenza di munizioni. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici per Emma Bonino in Campidoglio. L'ex senatrice leader radicale è scomparsa venerdì a 78 anni dopo una lunga malattia. Ci saranno il presidente Mattarella e la premier Meloni. In piazza è stato allestito un maxi schermo. Parla Ali, unico fratello di Saman Abbas, assassinata dal padre e dagli zii a Novellara nel 2021 per il rifiuto di un matrimonio combinato. Ho visto mio zio afferrarla per il collo e trascinarla via, poi è tornato e ha dormito accanto a me. Volevo ucciderlo, ha detto, intervistato da Repubblica. Al via martedì prossimo il bonus colonnine. I consumatori potranno richiedere il contributo per installare le infrastrutture di ricarica domestiche per veicoli elettrici. Stanziati 68 milioni di euro fino al 2030. Invitalia ha attivato una piattaforma dedicata per presentare domanda. Serie A chiusa la quarta giornata, 5-3 dell'Inter all'Udinese. La Roma supera il Torino per 2-0. Como Parma finisce 2-1. Nerazzurri e giallorossi guidano la classifica. Si sfideranno sabato. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Brescia-Padova 10 km di coda per un incidente tra Peschiera e Desenzano in direzione di Brescia, sulla 1 Firenze-Roma un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze, anche lungo la 14 Pescara-Bari verso Bari un mezzo in panne causa code tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona, lungo la tangenziale di Napoli traffico intenso tra la zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. Infine, lungo la 2 autostrada del Mediterraneo viene segnalato un altro mezzo in panne dopo lo svincolo Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Un'altra ora insieme si apre con un altro classico da collezione. Questa volta attingiamo a quella straordinaria di Pino Daniele. L'anno è il 1991, la canzone Quando.

0: Romantico ma muori, pinguini tattici nucleari. Non so perché, ma rispetto all'argomento di questa mattina mi si è formata in mente l'idea e l'immagine di una coppia tranquilla che si rifugia in un ristorante che poteva essere anche romantico, e a un certo punto nella sala fa ingresso la famiglia festante con un po' di bambini che iniziano a scorrazzare intorno ai tavoli. Beh, questa è una situazione molto frequente che ha portato un ristoratore della Brianza a imporre in qualche modo un filtro, avvertendo i potenziali clienti di evitare di presentarsi con bimbi sotto i 7 anni. Ne è nato un caso che ha avuto ampia eco sui giornali e noi siamo partiti proprio da lì, intanto per chiedervi da che parte state, fino a che punto sopportate eventuali bambini molesti al ristorante e se ha fatto bene o meno l'imprenditore brianzolo a vietare l'ingresso ai passeggini.
1: Sono Paola da Senigallia e ho 2 ragazzi ormai abbastanza grandicelli, ma sono perfettamente d'accordo con il ristoratore, perché purtroppo al giorno d'oggi a certi ristoranti è impossibile stare a causa di bambini molto indisciplinati. Purtroppo la colpa ovviamente non è dei bambini ma dei genitori, e io personalmente quando li avevo piccoli, hanno 2 anni di differenza, mi organizzavo e se volevo trascorrere una serata in compagnia di amici con la presenza dei miei figli, portavo per l'uno i soldatini o le macchinine e per l'altra i colori, le perline, queste cose qua, in modo che comunque se c'era da stare a tavola anche 2 o 3 ore loro erano impegnati e non disturbavano. È chiaro che vanno seguiti, quindi non è che, cioè, mentre mamma chiacchiera e fuma la sigaretta il bambino scorrazza dentro al ristorante dando la cattiva vita a sti poveri camerieri che devono spostarsi tra un anno e l'altro, insomma. Quindi, cioè, per me è allucinante, ma è la stessa educazione che si dovrebbe tenere anche in qualsiasi luogo pubblico.
0: Educazione, parolina magica, punto di partenza, perché mi ero esposto e mi espongo ancora dicendo che per me il problema è genitoriale, e quando un bambino esercita la sua natura di essere vivace e di muoversi oltre, diciamo così, quello che imporrebbe la cornice. E voi invece come la pensate? Come vi comportate? Quali esperienze avete da condividere sul tema? 348 075 8060.

0: riguarda noi.
1: Riguarda noi, Giorgia, riguarda noi l'argomento che stiamo trattando tutti noi, che almeno una volta siamo stati al ristorante, in pizzeria, con gli amici, con la nostra famiglia, con i nostri bambini, se li abbiamo già i bambini. Si parla di bambini molesti, o almeno è quello che ha inteso questo ristoratore della Brianza, dalla cui azione siamo partiti, che ha deciso di disincentivare, mettiamola così, le famiglie con bambini sotto i 7 anni, perché insomma ci sono stati episodi che lo hanno spinto a questo tipo di decisione. Detto questo, vi ho chiesto voi da che parte state, fino a che punto sopportate eventuali bimbi molesti al ristorante, se ha fatto bene l'imprenditore e fino a che punto ci si può spingere per convincerlo a girare alla larga il passeggino, ma soprattutto i genitori.
2: In media stat virtus non si può fare, non si dovrebbe almeno fare di tutta l'erba un fascio, non si può estremizzare solo sì o solo no, perché effettivamente ci sono bambini maleducati, ma da lì a vietare a tutti le famiglie con bambini l'accesso al ristorante è una cosa per la quale non sono d'accordo. Insomma, minimo di tolleranza, posso capire magari l'etichetta di un particolare locale, ma insomma ci deve stare pure la possibilità di poter andare a cena da genitori, che vi assicuro non è una passeggiata di salute esserlo. Giordano da Velletri.
1: Giordano ci ricorda quanto sia complicato, complesso essere genitori al giorno d'oggi.
3: Sono Fabrizio da Ravenna. Io e mia moglie abbiamo 4 figli, tutte grandi adesso, laureati, ma le abbiamo sempre portate con noi fin da piccoli ovunque, nei ristoranti, nelle baite in montagna, in qualsiasi posto andavamo noi c'erano anche loro. Poca gente si lamentava e va bene, ma io credo che il problema sia soprattutto di noi adulti, sia i genitori che i gestori. I genitori perché devono educare, come in ogni cosa, i bambini a un certo comportamento il più possibile corretto, e quando sei in un ristorante devono seguirli, eccetera, e evitare che facciano danni o troppo rumore. Ma anche gli adulti devono imparare un po' di pazienza e comprendere che i bambini hanno bisogno di sfogarsi un po', proprio per la loro natura di bambini. Ecco, siamo stati bambini anche noi. Concludo amaramente dicendo che oggi purtroppo si dà più attenzione e spesso si ha più pazienza verso i famosi animali da compagnia che verso i bambini.
1: E questa sottolineatura del nostro ascoltatore in realtà è stata posta anche da altri ascoltatori. E il vostro pensiero sul tema o esperienza qual è? 348 075 80 60.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

fermi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Volami nel cuore, Mina, ma non volarmi nel piatto, soprattutto se sei al ristorante nel tavolo a fianco al mio. Beh, ci sono situazioni effettivamente che sono state ben rappresentate da voi, amici, e questa mattina ci stiamo occupando di un argomento un po' ostico, perché ha a che fare con i bambini, i nostri pargoli, cui vogliamo tanto bene, e però in ambienti costretti, come può diventare un ristorante, dove bisogna comunque tenere conto della tranquillità degli altri, beh, bambini un po' rumorosi possono creare problemi, al punto che un ristoratore della Brianza ha deciso di virare e disincentivare l'arrivo di famiglie con bambini sotto i 7 anni. Da lì un caso nazionale, vi ho chiesto da che parte state, fino a che punto sopportate voi eventuali bambini molesti al ristorante, ma anche ovviamente come vi siete comportati con i vostri figli, insomma, da che parte state?
1: Sono Monica da Napoli. Ormai i genitori sono più fan dei figli che educatori. Il ruolo di genitore forse con l'andare del tempo si è dimenticato, e parlo da mamma di 2 bambine, di 10 e 6 anni. Non è facile, ma la prima cosa da insegnare ai bambini è l'educazione. Non che si devono comportare come robottini, che devono stare soltanto seduti, non si devono muovere, non devono parlare. No, l'educazione, i principi fondamentali dell'educazione di quando si è in un luogo pubblico, quando si è in un ristorante. Io sono d'accordo, perché da mamma con 2 bambine sono andata in ristoranti dove ne ho viste di tutti i colori, di tutti.
0: E non si schioda, il tema centrale in realtà è proprio l'educazione impartita ai più piccoli.
2: Sono Morena e vi seguo dalla Germania. Sono d'accordo e non d'accordo con il proprietario del ristorante, perché anch'io ho dei bambini, questo già per così sapete la mia situazione. Io credo che non è colpa dei bambini se loro vanno correndo in giro per i ristoranti, perché loro sono piccoli, ancora non lo sanno, sono i genitori che devono educarli, e se questi bambini non vengono educati dai genitori, sono i genitori che dovrebbero rimanere fuori dal ristorante. Praticamente il proprietario dovrebbe dire: ah, c'hai dei bambini con te? Guarda, se non stanno per bene come si deve, te ne vai, tu e il bambino ovviamente. Ma sempre questa è una cosa difficile da dire, perché nessuno vuole sentirsi dire che non educa bene i suoi figli, però io credo che il problema parte da lì.
0: Il problema parte da lì, e la nostra ascoltatrice fa centro in qualche modo: nessuno vuole sentirsi dire che i propri figli non sono propriamente educati. E voi? 348 075 80 60.

0: standing ovation, Vasco Rossi, che si intende di standing ovation, quelle che gli riservano sempre i suoi pubblici, perché quando si parla di trasversalità, beh, nel caso di Vasco Rossi si fa centro pieno, dai più giovani a quelli un po' più agetti, perché altrimenti qualcuno si offende. Io per esempio no, sto scherzando. In questa mattina invece ci stiamo occupando di educazione al ristorante. Alla fine questo è il tema che è venuto fuori, era inevitabile, perché il caso del ristoratore Brian Zolo, che ha deciso di filtrare un po', provarci almeno, rispetto alla clientela, i bimbi sotto i 7 anni, è diventato di richiamo nazionale, è finito un po' su tutte le testate, ma ci ha permesso di trattare un tema che a Cipicca si è presente. Vi ho chiesto, sì, intanto il ristoratore ha fatto bene, ma voi da che parte state? Fino a che punto sopportate eventuali bimbi molesti? E poi anche quali genitori, che esperienza portate rispetto anche all'educazione da impartire ai figli? E stiamo scoprendo con voi che la lingua batte dove il dente duole. È proprio quello l'aspetto che emerge, direi, senza tema di smentite. Facciamo un ultimo giro di punti di vista ed esperienze.
1: Sono Linda, mamma di 2 bimbi di 3 e 5 anni. Vi garantisco che do una severa, tra virgolette, educazione ai miei figli, poche regole ma buone, e quelle poche regole le seguono. Però vi garantisco anche che quando andiamo in ristoranti comuni i miei figli non riescono a stare tranquilli più di un tot al tavolo, nonostante noi portiamo magari cose, disegni da colorare, pennarelli eccetera, per intrattenerli. Loro non stanno comunque seduti a tavola quanto dovrebbero stare, e infatti per questo frequentiamo solamente ristoranti con gonfiabili, con insomma ristoranti frequentati da famiglie. Però appunto quando ci capita di essere invitati nei ristoranti comuni, nonostante la mia severa educazione, i miei figli non riescono a stare, diciamo, tranquilli più di un tot ore. Infatti quando vediamo che finisce comunque l'autonomia, prendiamo e alziamo i tacchi e ce ne andiamo.
0: Eccolo il buon senso applicato a questo tipo di problema: quando i bimbi non si tengono più, forse è il caso di portarli a nanna.
2: Io cronologicamente sono diventata prima maestra, poi mamma, poi nonna. È vero che sono molto datata, ma i bambini seguono quello che gli fanno fare i genitori, e purtroppo alla giornata d'oggi l'educazione è molto un optional. Si vede da tutte le parti, non soltanto al ristorante. Siccome al ristorante ci si sta un'ora e mezza, esageriamo 2, i bambini possono anche imparare che in determinati luoghi e in determinate situazioni ci si comporta diversamente che al parco giochi. Quindi se si vogliono sfogare vanno al parco giochi, al ristorante si sta in maniera decorosa senza disturbare gli altri avventori che comunque ci stanno un'ora. Mi è capitato di andare in una pizzeria, probabilmente una cena di fine scuola, c'era un tavolone dei genitori, un altro tavolone con i bambini molto più grandi di 7 anni, quindi questo ristoratore ha parlato di bambini al di sotto dei 7 anni, bene, quelli ne avevano di più. Non riuscivamo a parlarci al nostro tavolo, eravamo con una coppia di amici, non riuscivamo a capirci, e i genitori tranquillamente come se nulla fosse. Questi bambini sembravano dei pelle rosse. Quindi siccome il ristoratore non può sapere, nessuno ha scritto in fronte se i figli sono tranquilli o se sono dei selvaggi, ha messo un giro di vite, c'è da capirlo. Ci sono delle situazioni in cui i bambini possono anche stare tranquilli per un'ora. Michela da Genova.
0: Michela, senso pratico e diretta. Chiudo e scomodo niente poco di meno che Sant'Ignazio di Antiochia, che diceva: si educa molto con quello che si dice, ancor più con quel che si fa, molto più con quel che si è.

0: I Said War Today. Adesso torna l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Questa è Radio Subasio e sono le 12 in punto.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne, dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno Sean Michele era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un residente a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Nuove tensioni tra Russia ed Europa NATO. Bengala lanciati da una fregata di Mosca hanno sfiorato un elicottero danese in acque internazionali. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il Pentagono ammette la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran, smentendo così il presidente Trump, che aveva negato le difficoltà degli arsenali statunitensi. E quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa, secondo il quale il conflitto è costato finora 33,4 miliardi di dollari. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12.30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. Lo ha ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore nuvole e instabilità al sud con rovesci e temporali isolati in Puglia, Basilicata, Calabria e nella Sicilia sudorientale. Ancora bel tempo nel resto del paese. In serata cessano le precipitazioni. Temperature massime con poche variazioni comprese tra i 25 e i 31 gradi. Venti in prevalenza deboli con dei rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio. Mossi l'Adriatico, lo Ionio e il canale di Sicilia. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

G1 dopo 16 anni tornerà in tour anche in Europa, ma non in Italia. In questa collection suoniamo un estratto di successo dal suo In Square Circle del 1985, è Overjoyed.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te tutto quello che

poco più di 20 anni da questa canzone, sempre molto attuale, Ti voglio bene, Tiziano Ferro. Vi vogliamo bene tantissimo, tanterrimo. Lo facciamo, cioè, ve lo dimostriamo, spero, in tutti i modi. Tra un po', per esempio, ci sono i saluti arretrati che ci permetteranno di salutare, per esempio, persone come Emanuele e Paola, che sono diretti a Messina. Mi scrivono dai parenti, siamo sulla Salerno Reggio Calabria, fantastica in vostra compagnia. Ci salutate? Ma certo, l'ho appena fatto. Bene, sappiate che a breve ci sarà una parentesi interamente dedicata a voi. Con cosa? Ecco i saluti. Arretrati, ma che arretrati non sono. Alle 12:17 su Radio Subasio, Ligabue, qualcosa per te.

0: arriva in America.
1: Titanic, Francesco De Gregori, Radio Supasio, i saluti arretrati. E questa parentesi pretestuosa per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Elisabetta che ci ascolta, ci saluta da Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia, Marea, che bel nome, se nome e non nick, che ci ascolta, ci saluta da Ladispoli, siamo in provincia di Roma, e Antonio che ci ascolta, ci saluta da Assemini, siamo in provincia di Cagliari. Per tutti la novità di Laura Pausini.

0: La spesa ti sorride.
1: Saif è uno dei protagonisti di quest'estate ormai agli sgoccioli. Arriva uno dei tanti successi, ormai si può dire, del suo album Santissimo, certificato disco d'oro. E par

0: Occhi tristi, e qualche volta uno ce l'ha. Vero che alcune canzoni di Bruce Springsteen sono un pochino, un pizzico malinconiche, ma è quella malinconia che rapisce. Sono le 12:44, tra un po' vi rapiremo, si fa per dire, con le canzoni del nostro pomeriggio e anche il tema, e tra un qualche minuto vi anticiperemo proprio con chi vi condurrà in quella parte di giornata, cioè Leonardo Fabrizi. Intanto però, con Per due che come noi, Bruno Rissas.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe.

0: stiamo facendo i conti con la fine di una stagione meravigliosa.
1: Un'estate, diciamo, bellissima, strepitosa sotto il profilo, forse anche troppo strepitosa fuga.
0: Quella di quest'anno è stata piuttosto calda, devo dire.
1: Una calda estate.
0: Però certo che il bipede è bizzarro,
1: Sì.
0: Perché addirittura il bipede prova sollievo quando torna dalle vacanze.
1: Sì, noi ci siamo occupati in questi giorni del tempo che ci vuole per riprendersi dalle vacanze, perché non è detto che uno torni ai nastri di partenza fresco come una rosa.
0: No, allora perché dico questa cosa? Perché a quanto pare gli orari regolari di sonno, pasti e lavoro funzionano come sincronizzatori dell'umore, della serie.
1: Ci sono
0: al lavoro mi riposo.
1: I famosi ritmi circadiani, poi.
0: Esatto.
1: Quindi quella che chiamiamo normalità in realtà è quella che è detta un po' i tempi della nostra vita, e tornare alla normalità significa avere una cadenza che è fatta del pranzo.
0: Una riflessione.
1: Dica.
0: Ma non sarà che lavoriamo troppo e quindi il nostro cervello e il nostro metabolismo, il nostro corpo in generale si è abituato talmente tanto, dice vabbè sto bene lì dove sto e non siamo tanto abituati alle vacanze, per cui
1: non lo so,
0: ci rilassiamo quando torniamo al lavoro.
1: Ispira domande del tipo: siete tra quelli che provano sollievo a tornare alla quotidianità o vacanza tutta la vita?
0: La seconda.
1: O una vita in vacanza come cantavano quelli dello stato sociale, può essere. E cosa fate nell'uno o nell'altro caso per ripartire? Non è che uno mette in moto e vai, insomma.
0: Beh, no.
1: Beh, interessante. Seguiremo, ne ascolteremo anche oggi delle belle. A che numero?
0: Al 348 075 8060.

0: Eccoci pronti a salutarci, solo per darci appuntamento a domani, come sempre a partire dalle ore 10. Arriva il nostro pomeriggio di cui si stanno per spalancare le porte, ma prima, come ogni giorno, torna l'informazione con le breaking news di TGCom 24. L'appuntamento è quello delle 13 e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Se la Polonia ci attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni, minaccia il consigliere di Putin Patrushev. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare di Copenaghen in acque internazionali, al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. La premier Fredrik

0: parla di atto sconsiderato. Il Pentagono smentisce il suo segretario exit del presidente Trump, ammettendo che mancano le munizioni a causa della guerra in Iran. Il costo dall'inizio del conflitto, secondo un rapporto del Dipartimento della Difesa, si aggirerebbe intorno ai 33,4 miliardi di dollari. Trovato in laguna a Venezia il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato in un incidente nautico. Era con il marito a bordo di un barchino che si è scontrato con un taxi acqueo. Il compagno della donna era deceduto in ospedale. Legge elettorale, via libera del Senato con 113 sì tra le proteste. La riforma che è stata modificata a Palazzo Madama dovrà tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccate, l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero, bocciato l'emendamento sulle firme digitali. In Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Nella sala della Protomoteca il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e le altre alte cariche della Repubblica. L'inchiesta sulle minacce a Claudio Lotito riguarda un presunto disegno estorsivo e di manipolazione del mercato per costringere il patron della Lazio a cedere la società. La Procura di Roma ha disposto ulteriori perquisizioni, coinvolti il presidente e l'amministratore delegato della Banca del Fucino. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda di 5 km tra Capo e Caserta Nord per incidente. Sulla 14 per chi viaggia verso Bologna, coda di 4 km tra Valle del Rubicone e Cesena per traffico congestionato. Sulla 7 in direzione Milano invece segnaliamo una coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavori. Sempre per lavori, coda anche sulla 12 in direzione Rosignano tra Genova Nervi e Recco. E ancora sulla 23 coda in uscita alla barriera di Ugovizza per traffico intenso. Infine sulla statale 417 di Caltagirone, traffico rallentato causa frana a incrocio Mineo in direzione incrocio Ponte Tavole. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione

0: su skoda-auto.it.
1: Le 13 da 4 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17. Anche in questo martedì 15 settembre 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. E per voi c'è Umberto Tozzi. Gloria!

grande classico, anzi grandissimo, 1979, super premiata questa canzone, 7 dischi di platino, 700.000 copie, poi cos'altro, una delle canzoni in lingua italiana più famose e vendute nella storia del nostro meraviglioso paese. Il bentrovati da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Oggi vi chiedo se siete di quelli che provano sollievo a tornare alla quotidianità dopo una vacanza, oppure vacanza tutta la vita e non ci sarebbe niente di male. Cosa fate nell'uno o nell'altro caso per ripartire con grinta, determinazione e anche un spirito di abnegazione, se vogliamo? Vai, 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali.

Summer Funk, Francesco Gabbani. Appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, non so se vi è successo, però può capitare di provare più sollievo che tristezza al pensiero di tornare alla propria routine e di sentirsi anche in colpa per questo, no? Come se fosse la reazione sbagliata. In realtà c'è da dire questo: orari regolari di sonno, pasti e lavoro funzionano come sincronizzatori dell'umore. Le vacanze, rompendo questi ritmi, possono in qualche modo disorientare più di quanto rilassino, e per questo il rientro viene spesso vissuto come un ritorno alla stabilità, non come una perdita, e per carità. Questo perché? Perché in vacanza ogni scelta richiede attenzione, no? Mentre la routine automatizza gran parte delle decisioni quotidiane. E infine la felicità generata dalla vacanza tende comunque a esaurirsi molto molto in fretta una volta tornati. Saperlo aiuta a togliersi un peso, no? Avere voglia di tornare alla propria routine non è un difetto, quindi è anzi una risposta naturale del nostro cervello che cerca stabilità. E cosa c'è di male? Dai, e allora vi chiedo, siete di quelli che provano sollievo a ritornare alla quotidianità o vacanza tutta la vita? Cosa fate nell'uno o nell'altro caso per ripartire alla grande? 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali.

0: di me.
1: Angelo, Francesco Renga, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Gli orari regolari di sonno, pasti e lavoro funzionano come sincronizzatori dell'umore. Le vacanze, rompendo questi ritmi, possono disorientare più di quanto rilassino. E lo dice anche la scienza. E allora vi chiedo, siete di quelli che provano sollievo a tornare alla quotidianità o vacanza tutta la vita? Cosa fate nell'uno o nell'altro caso per ripartire? 348-075-80-60. Sentiamo.
2: Ciao Leo, buongiorno.
1: Ciao.
2: Sara da Roma. Allora, la quotidianità non è che mi piaccia particolarmente, quindi il lavoro non è che lo stramo, ma purtroppo serve per vivere. Anche sai che faccio quando vado in vacanza? Per esempio quest'estate mi è capitato di andare in montagna in una bellissima valle, non sto facendo pubblicità, e ci avevo davanti all'alloggio dove stavo delle cascate meravigliose e mi sono dedicata mezz'ora a prendere queste immagini dentro di me, così che quando nel momento del bisogno, che durante tutto l'arco dell'anno avviene, mi serva per scaricare la tensione. Un abbraccio, Sara da Roma.

0: Smoke, Carlos Santana, 1999. Il rientro al lavoro dopo le vacanze viene quasi sempre associato allo stress e alla cosiddetta sindrome da rientro, no? Ma c'è da dire che esiste una prospettiva diversa, opposta, no? Altrettanto diffusa. Per tante persone tornare alla routine lavorativa rappresenta un momento di stabilità, di sollievo e anche una sorta di riequilibrio psicologico. Ed è per questo che oggi vi chiedo: siete di quelli che provano sollievo a tornare alla quotidianità o vacanza tutta la vita? Cosa fate nell'uno o nell'altro caso per ripartire? Se volete dirmi la vostra, 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali. Saluto a proposito, dice come Sara, è arrivato questo messaggio, l'ascoltatrice di prima, quella che ha appena parlato, scrive: non con le cascate, con le onde del mare, ho memorizzato il rumore delle onde del mare più che potevo e respirato a lungo la sua aria bellissima. Vivrei volentieri nella routine di tutti i giorni, ma rigorosamente al mare. E sono di Roma, scrive, non so se è un'ascoltatrice o un ascoltatore, mi raccomando, vi chiedo di firmare sempre i vostri messaggi. 348 075 80 60. E voi siete di quelli che provano sollievo a tornare alla quotidianità o vacanza tutta la vita? Sentiamo.
1: Buongiorno Leo.
0: Voilà, ciao. Tondo.
1: Beh, bel quesito questo. Vacanza tutta la vita o tornare al lavoro? Beh, sicuramente vacanza tutta la vita, se te lo puoi permettere. Il lavoro, giusto, serve, invece ho optato per la soluzione migliore. Non faccio, diciamo, le vacanze, così neanche ne soffro quando le finisco. Viva Radio Subasio, viva Leo. Ciao ciao, Max Monterotondo e Katie.

0: Anastasia e Rosa Ramazzotti, I Belong to You, siete su Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Abbiamo parlato delle vacanze, o meglio del rientro dalle vacanze, per molti è sinonimo di relax, perché la regolarità degli orari sicuramente porta a una sorta di sincronizzazione dell'umore, no? Le vacanze, rompendo questi ritmi, possono in qualche modo disorientare più di quanto rilassino. E vi ho chiesto se siete di quelli che provano sollievo a tornare alla quotidianità o vacanza tutta la vita, e cosa fate nell'uno o nell'altro caso per ripartire. Saluto a proposito Emanuela, dice: trovo sollievo ma al contempo ho una grande nostalgia della mia Trinacria, in particolare di Siracusa, dove ho le mie radici. Grazie. E poi c'è anche questa nota vocale, chi è?
1: Buongiorno Subasio. Ma il problema non sarebbe la vacanza, il ritorno, lo shock di cose. Ci vorrebbe, finita la vacanza, prima andare a lavorare 3 giorni, un albergo, dormire per 3 giorni di fila, poi ti svegli, mangi, fai una doccia e poi arrivare a lavorare, cominci la vita normale, moglie, figli, quello che sia. È quello il problema, ci manca il sonno. Siamo il Dorvieto.

0: Breaking news di TGcom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Disco verde del Senato, la nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 astenuti. La riforma modificata nel corso della seconda lettura a Palazzo Madama torna alla Camera il 28 settembre. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccate e l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero. Un drone abbattuto da due caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania. Il Cremlino avverte, se la Polonia ci attacca sarà niente in 2-3 giorni, poi replica agli Stati Uniti, lo spazio aereo deve essere libero da qualsiasi armamento. L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato laici in Campidoglio nella sala della Protomoteca che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Presenti Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e le alte cariche della Repubblica. Sigfrido Ranucci ricorre al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione televisiva Report. Il giornalista chiede di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinarne la revoca con l'immediata reintegrazione. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno Sean Micheli era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un passante a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Inter e Roma. Nerazzurri e giallorossi comandano la classifica a punteggio pieno e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol dalle 18 e Fiorentina Pisa dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Si è verificato un incidente sulla A14 Adriatica tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Valvibrata in direzione Ancona. Code per traffico intenso invece sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Code per lavori sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. Tratto chiuso per incendio infine sulla statale 163 Amalfitana tra Colli di Fontanelle e Positano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme sino alle 17 anche in questo martedì 15 settembre. Per voi c'è Prince, Purple Rain 1984.

Dal 2021, venerdì e Marte, siete su Radio Subasio alle 15, i 60 minuti a voi dedicati. Iniziate a pensarci da adesso quale canzone vorrete ascoltare tra le 15 e le 16. Tra non molto, ormai lo sapete, ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Tu cosa fai questa sera su Subasio? C'è Noemi. Stare con

però la metafora è loro in questo sono dei fuori classe, sto parlando ovviamente dei Negrita, l'amante smette di essere soltanto una persona, diventa pioggia, sole e vento per avvolgere completamente l'altro. Che meraviglia, mamma mia, un mai diventato un grande classico per loro, flamenco Paranoia su Subasio se c'è Samurai J.

348 075 80 60 se volete inoltrare adesso le vostre richieste, e soprattutto vi chiedo di specificare il titolo della canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Perché dico questo? Perché alle 15 arriva il jukebox.

Allora, se pensate che iniziare la scuola a settembre sia una tortura recente, in qualche modo avete ragione, no? Perché fino al 76 le vacanze duravano tutto settembre e si rientrava il primo di ottobre. Poi una legge dell'anno successivo, dal 77, ha anticipato il rientro, che ci ha riportato al diario, ai banchi di scuola, 3 settimane prima. Oggi, tra aule che sembrano saune e temperature record, la proposta di tornare al passato non è nostalgia, ma è in qualche modo sopravvivenza climatica, e qualcuno sta valutando questa possibilità, stando anche ai risultati di un recentissimo sondaggio. Pare che, insomma, tutti prediligano il rientro e i primi giorni di ottobre. Staremo a vedere. Siete su Subasio, Fragole, Achille Lauro e Rose Villain. Fragole.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

Marmellata numero 25, Cesare Cremonini, e alle 15 arriva il vostro jukebox. Se dovete, anzi potete prenotare già da adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16, quella che meglio rappresenta un periodo particolare della vostra vita o questa meravigliosa stagione. Inoltrate il messaggio scritto, la nota vocale al 348 075 80 60. Potete farlo anche attraverso l'app. A proposito, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Mi raccomando, veloci, 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il jukebox.

Buon pomeriggio da Ester Oletto. Legge elettorale, via libera del Senato con 113 sì tra le proteste. La riforma che è stata modificata a Palazzo Madama dovrà tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccate e l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero. Il funerale laico della storica leader radicale Emma Bonino nella sala della Protomoteca del Campidoglio, alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra le quali il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sul feretro la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate, centinaia di persone in piazza, tanti i politici di ogni schieramento. Trovato in laguna a Venezia il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato in un incidente nautico. Era con il marito a bordo di un barchino che si è scontrato con un taxi acqueo. Il compagno della donna era deceduto in ospedale. Continuano i venti di guerra nei cieli d'Europa. Se la Polonia ci attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni, minaccia il Cremlino. 2 caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Proveniva dalla Bielorussia. Le attività dell'aeroporto di Catania ancora sospese per l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali dell'Etna. Lo scalo resta chiuso sino alle 22. Ai passeggeri consigliato di verificare con le compagnie lo stato del proprio volo. L'inchiesta romana sulle minacce a Claudio Lotito per fargli vendere la Lazio, perquisita la banca del Fucino. Il presidente dell'istituto di credito Mauro Masi respinge le accuse, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Energia.
1: E allora inizia il jukebox di Radio Subasio. Ricordo i contatti che vi consentono di inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. Potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Mi raccomando, il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci state seguendo. Saluto Sara e Eleonora che ci augurano un buon lavoro e ovviamente ricambio. Ciao!

0: È appena iniziato il jukebox di Radio Subasio, avete un sacco di tempo a disposizione. Prima di proseguire però devo assolutamente salutare Giulio di Firenze che mi chiede come posso partecipare al Voice Box. Così Giulio, vai tranquillo.
1: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
0: Devo salutare Marco che ci segue da Milano e poi c'è questo messaggio legato alla prossima firmato da Angelo e dice vorrei tanto ascoltare California dei Phantom Planet per tornare adolescenti quando sognare era facile e semplice. Le note estive e nostalgiche di una sigla indimenticabile. Ciao!

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.
1: Radio Subasio, buonasera, sono Veronica e volevo ascoltare la canzone Il regalo più grande di Tiziano Ferro, dato che lui canta in questo giorno di metà settembre. E quale miglior canzone per oggi che è il 15 di settembre? Ciao!
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Il regalo più grande, Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio. Saluto anche chi si è messo in contatto con noi adesso. Se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, 348-075-8060. Perché c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, io lo so. E saluto Sara e Leonora che ci ascoltano direttamente dalla Sardegna. Sono in un bar, precisamente a Castelsardo. Ciao e buon pomeriggio, ragazze. Poi Sara e Roberto di Pesaro in trasferta in Abruzzo. Oggi Rocca Calascio, direzione Pescasseroli. Ciao ragazzi, divertitevi, ma soprattutto rilassatevi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Napoli, vi sto ascoltando da lavoro come sempre. È possibile la canzone di Giorgia nel jukebox di oggi, La cura per me? Grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Dentro la mano una carezza sul viso.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: voicebox.it.
1: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Sono Marco dalla spiaggia di San Sasio di Carmagnola, in provincia di Torino. Volevo dedicare la canzone Laura non c'è di Neck a Laura, a suo marito Michele, a Maria Luisa, a Rita, a Pino e a tutti quelli che frequentano la spiaggia di San Sasio, sperando di poterci vedere ancora e che questo splendido sole regga fino a fine ottobre almeno. Laura non...

Neck, questo è il jukebox di Radio Subasio. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60. Saluto Elisa e dice: se è possibile salutate il mio fidanzato Federico. Saluto anche Lorenzo che ci segue da Sansepolcro. E poi il messaggio legato alla prossima firmato da Ale di Urbania. Ciao.

0: aspettare.
1: Ciao Radio Subazzo, siamo Laura e Michele da Torino che dedicano spiagge a Maria Luisa e Marco di Carmagnola. Ciao a tutti.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, stiamo andando verso Roma all'aeroporto e volevamo ascoltare Non l'hai mica capito di Vasco Rossi. Un bacione da Carina Carissa e Lidia da Livorno.

0: Breaking news di TGCom, fin di 4, soltanto 30 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Nuova legge elettorale arriva al via libera del Senato con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccati e l'aumento delle firme da raccogliere per le nuove formazioni non presenti in Parlamento. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Per il Viminale permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La Spagna ha prolungato per lo stesso periodo i controlli sui passeggeri provenienti dal nostro paese. I funerali di Stato laici in Campidoglio per Emma Bonino, a darle l'ultimo saluto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Ad aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Il segretario di Più Europa Maggi disobbediva le leggi ingiuste per migliorare le istituzioni. Ex Ilva, il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Convocato domani mattina a Palazzo Chigi un tavolo con i sindacati. Sigfrido Ranucci ha depositato un ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista punta un reintegro prima dell'inizio della nuova stagione del programma. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Roma e Inter. Nerazzurri e giallorossi guidano la classifica e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, dalle 18 Genoa su Tirolo e poi dalle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla

0: A1 Milano-Napoli sono segnalati 11 km di coda in aumento tra Attigliano e Orvieto verso Firenze a causa di un tamponamento che ha coinvolto due camion. Per traffico invece code a tratti tra Firenze e Scandicce, il bivio A1 variante, e tra il nodo A1 a Cerra a Fragola e il bivio per la 16 Napoli-Canosa. Sulla statale 148 Pontina, che collega Roma a Terracina, traffico rallentato a causa di un veicolo in fiamme tra sottopasso via del Tufetto e Pontina Vecchia in direzione via Cristoforo Colombo. Per traffico code a tratti lungo la 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est, tra Soave e Verona Est verso Brescia. Sulla stessa autostrada i cantieri rallentano il traffico tra Laccio A57 tangenziale di Mestre e lo svincolo Meolo in direzione Trieste. Sulla 8 viene segnalata una perdita di carico tra Legnano e l'allaccio con la 9 e la Enate Como Chiasso in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con An.

0: 5 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Anche sì. Da Leonardo Fabrizi, buon pomeriggio a tutti.
0: Tra pochissimo si gioca.
1: Sì, ci credo. Sei uno che mantiene le promesse.
0: Certo.
1: La collection Money to Time to Mention, Simply Red.

0: Juanito Transformation ed era un grande classico dei Simply Red Collection del 16.
1: Mi piacevano, ancora oggi mi piacciono.
0: Puoi vincere facile, però scusa, è normale che ti piacciono i Simply Red.
1: Lo so.
0: E allora, cosa? Oggi chiediamo agli ascoltatori di indovinare l'oggetto
1: oggi
0: misterioso.
1: Oggi ti do fastidio. Oggi ho voglia di dare fastidio.
0: No, ma guarda, per quanto.
1: Oggi stranamente ho voglia di darti fastidio.
0: Sì, ma specchio riflesso. Vai tranquilla. E allora, oggetto misterioso.
1: Ok.
0: È un oggetto.
1: Sì, cosa?
0: Per molti questo oggetto è fondamentale.
1: Sì, davvero?
0: Alcuni lo scelgono.
1: No,
0: alcuni lo scelgono in base ai gusti, altri in base alle tendenze del momento.
1: Tutti gli oggetti li scegli in base ai gusti.
0: Ah, vabbè, ho capito, ma non posso adesso specificare troppo, no? E una volta era addirittura il legno.
1: Ma davvero?
0: Eh sì.
1: Beh, però era comodo.
0: In
1: legno, no, nel senso in legno, esatto. No, poi però dopo sono diventati oggetti quasi di moda, no? Cioè, nel senso, accessori moda, ecco.
0: Vero. Ed è considerato un compagno di vita per un determinato periodo.
1: Sì, perché per un periodo ci metti dentro delle robe. Poi dopo puoi convertirlo e utilizzarlo mettendoci dentro altre robe.
0: È vero. È tutto un miscuglio di robe,
1: capito?
0: E allora, quale sarà mai l'oggetto misterioso? Potrebbe essere, un grammofono?
1: Ma no, che il grammofono ci metti dentro roba?
0: Appunto, potrebbe essere uno zaino?
1: Quello potrebbe essere, ma è più piccolino.
0: Più

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: No, perché volevo fare la coda.
1: Mi sono spaventata.
0: Romantica di ultimo, siete sulla di Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare l'oggetto misterioso, diventato anche iconico, se vogliamo.
1: Sì, è diventato iconico, è vero, anche perché poi abbiamo un po' raccontato così l'evoluzione. Sì. Prima di legno, poi è stato fatto in tutti i modi.
0: In plastica.
1: C'erano anche
0: tela,
1: quelli fatti a casa dalla mamma, no? Che te li cuciva a casa o a caso.
0: Vero.
1: Poi io ricordo il mio, posso raccontarla questa
0: cosa? Certo che puoi.
1: Perché io avevo.
0: Immaginate Katia Giuliani piccolina.
1: Io avevo piccolina col caschettino.
0: Sì.
1: Avevo il avevo questo aggeggio, questo oggetto, mentre le mie amichette ce l'avevano, chi con le perline, chi con il merlettino, chi con i cuoricini.
0: Ecco.
1: Io ce ne avevo uno ed era bellissimo, con dei teschi neri.
0: Ecco,
1: grandi.
0: E dentro lei non aveva quello che serviva per la scuola, ma aveva una fionda, aveva.
1: Era anche, però era fighissimo. L'ho avuto, l'ho conservato fino a qualche anno fa, ci mettevo i trucchi dopo.
0: Che fine ha fatto quello con il teschio? Buttato?
1: Forse sì.
0: Sarà finito da qualche parte.
1: Sì.
0: Sei una discarica, la peggiore in assoluto, vai. E allora, quale sarà mai questo oggetto misterioso?
1: Dai, 348-075-8060. Ora sentiamo? Sei capito, dai, sentiamo.
2: Buongiorno, sono Francesca da Frosinone. L'oggetto misterioso potrebbe essere il baule?
0: Ma no, piccolino, è più piccolo.
1: Baulino.
0: Molto
1: Baulino.
0: Più piccolo, dai.
3: Buonasera, Francesco d'Arezzo.
0: Ciao, Francesco.
3: Potrebbe essere il portapranzo? Ciao.
0: Ciao, Francesco, non è il portapranzo.
1: Non è il portapranzo, anche perché si diceva, col tempo varia quello che ci metti dentro. Quindi il portapranzo cosa fai? Ci metti prima la bistecca, poi andando avanti con gli anni ci metti il semolino.
0: Dai che vi state avvicinando. Vi state avvicinando.
1: Sì, dai, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di cosa ci mettevi dentro, poi ci si mettono i trucchi dopo quando evolvi e cresci. Dai, 348 075 80 60 è facile.
0: L'oggetto misterioso.

0: che le nostre città sono state abbastanza incandescenti, quindi va bene così.
1: Insomma, bruci anche no, basta.
0: Va bene così, basta. Va bene così. Vieni al mare?
1: Magari.
0: Dai, ti porto a Giulianova, dove c'è la nostra bello. Amica Ersilia. Pronto?
1: Ciao Ersilia.
2: Sì, pronto. Ciao, ecco Katia, ciao Leonardo.
0: Ciao,
1: ci
0: come
1: ospiti?
0: Stai?
1: Ci ospiti?
2: Come no, vedi? Come no. Sì, senza pensarci, quando ma volete.
0: Fantastico.
1: Sei sicura? Perché io e Leonardo sì, siamo un po' difficili.
0: Beh, siamo
1: gestire.
0: Ingombranti, diciamo. Dai, siamo
1: impegnati.
2: Poi io sono una brava cuoca, quindi vi farei dei piatti succulenti.
0: È che poi la cucina abruzzese, ragazzi,
1: lo so,
0: è qualcosa.
1: Lo so.
2: Vero, ma io faccio un po' di tutto. Ah. Un po' di tutto. Ho lavorato anche a Venezia, quindi faccio anche piatti veneti.
1: E quindi Leonardo, ci siamo assicurati la prossima vacanza.
0: Aspetta, perché... apro e chiudo una parentesi, ma con le polpettine cacio e ova come sei messa?
1: No, non le dici bene intanto, non si dice così.
2: Sono facilissime da fare, cacio e ova.
0: Quanto sono buone, mamma mia.
1: Sono buone.
0: Che meraviglia. Allora, Ersilia, ma tu l'oggetto misterioso lo utilizzavi, sì?
2: Beh. Allora, io ho una certa età, posso anche dirlo perché non ho problemi, ho 70 anni.
0: Okay.
2: E sono andata a scuola in Belgio, perché sì, sono nata e cresciuta in Belgio.
0: Uh-huh.
2: E ho conosciuto l'astuccio di legno, anche se io non l'ho avuto, ho avuto già quell'altro di pelle, insomma, di finta pelle,
0: sì,
2: però avevo delle amiche che ce l'avevano, quindi
0: ecco,
2: sì, ecco. L'ho conosciuto.
0: Poi era aveva più scompartimenti, no? Uno più in alto, uno più in basso. Quello
1: di legno?
0: Sì.
1: Ah, sì.
2: No, allora, quello che ho visto io no, ne avevo un paio. Allora c'era un separé in mezzo, diciamo che era un rettangolo e c'era il separé, quindi mettevi le penne da una parte e le matite dall'altra e la gomma.
1: E pesava anche, no? Pesava un po'.
0: Beh, sì,
1: quello di legno, lo metti nello zaino.
0: Però sai, quelli di una volta duravano una vita in legno.
2: Ma tutto quello di prima durava una vita.
0: Sì, davvero, davvero.
1: Che bei tempi, ma ne hai conservato qualcuno di astuccio così per ricordo? Sai, quando poi restano, come dicevo prima, e ci metti il trucco, diventa una sorta di...
2: Volendo, si può fare, certo, come no.
0: Nell'astuccio diciamo che c'è la storia di tutti i ragazzi e ragazze che vanno a scuola, no? Perché c'è chi se lo porta fino alle superiori, addirittura chi è all'università, e quindi davvero rappresenta un periodo particolare e meraviglioso della vita.
1: Sai quando durante l'esame ci mettevi dentro i bigliettini da copiare?
0: Giuliani, subito i bigliettini,
1: sì,
0: la cartucciera, poi cos'altro?
1: Anch'io avevo la cartucciera
0: e poi
1: sì,
0: si scriveva le formule sulla mano.
1: tutto facevo.
2: Io ho tre figli sbirciavo nel loro astuccio.
1: Lo so.
0: Ersilia, che bello, è stato un piacere parlare con te.
2: Ma il piacere è tutto mio, sono felice di avervi sentito, vi ascolto ogni giorno, soprattutto quando sto in macchina.
0: Grazie.
2: Adesso sto in macchina con il nipotino Tommy e stiamo andando un po' in giro.
1: Quanti anni ha Tommy?
2: 7 anni.
0: Sette anni. Gelatino a quest'ora, gelato pomeridiano,
2: ecco,
0: non è male.
2: Lo porto a far merenda.
0: Certo. Grazie Ersilia, un abbraccio forte.
1: Saluti l'Abruzzo, salutaci l'Abruzzo.
2: No, un
0: perché
2: abbraccio a voi.
0: L'Abruzzo è forte e
1: gentile?
2: Oddio, ho già dimenticato.
0: È forte e gentile l'Abruzzo.
2: Accogliente.
0: Grazie, ciao Ersilia.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
0: E allora, si gioca anche domani come sempre a partire dalle 16.
1: E c'è Gaia.
0: Dici?
1: Bossa nostra.
0: Ma va?

0: Course, su Subasio è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno, vero Katia Giuliani?
1: Sai che ci starebbe bene oggi a quest'ora un bel gelatino?
0: Ma certo, il gelatino sta bene a qualsiasi ora.
1: Bene. Chissà a che gusto lo prenderesti.
0: Vabbè, io sempre quelli, quindi sempre lascia
1: sei un classicone.
0: Lascia
1: anch'io.
0: Perdere, sì.
1: Allora, a Londra è tornata una gelateria temporanea.
0: Certo.
1: Decisamente particolare.
0: Mi piace.
1: L'Ice Cream Project della designer Anya, che qui ti voglio, Hindmark. Quindi, dimenticate fragola, cioccolato e pistacchio e stracciatelle.
0: Cioè, tra i gusti ci sono dado da brodo,
1: che schifo,
0: cheddar, perfino Yorkshire pudding. Cosa vuol dire tutto questo? Che entri per un gelato e rischi di uscire dopo aver fatto il pranzo della domenica.
1: Dai,
0: ecco,
1: quest'anno, quest'anno però, attenzione, hanno alzato ancora di più l'asticella, perché c'è anche il gelato al gusto, indovina?
0: Non lo so.
1: Dentifricio.
0: Eccala.
1: Dentifricio, presentato ironicamente come un modo per pulirsi i denti mentre si mangia.
0: Beh, comodo, no? Dessert e igiene orale insieme, quindi manca il gusto colluttorio e abbiamo praticamente completato il trattamento.
1: Come diceva, scusa, mio amico, sul cotto l'acqua bollita, te lo dico proprio in italiano. La gelateria propone 15 gusti fuori dal comune e proprio per questo continua ad attirare curiosi e turisti da tutto il mondo.
0: Certo, però posso dire una cosa?
1: Dilla.
0: Cioè, se ordino un cono al dado da brodo, pretendo almeno che sopra mi mettano una spolveratina di parmigiana, almeno quello.
1: Ma no, ma
0: scusa, se la devo fare sporca la faccio fino in fondo.
1: Io resto fedele al mio cioccolato e stracciatella, o nocciole e stracciatella.
0: Dove si trova questa gelateria?
1: A Londra.
0: A Londra, perfetto. Andiamo. Io sai dove vado?
1: Dove vai?
0: Con i pinguini in Islanda.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: discorso, per dire che tra poco, nel corso della prossima ora, parleremo del vostro rapporto con il vostro navigatore.
1: Ecco, certe litigate. Discussioni su discussioni.
0: Sai che presto potremmo davvero parlarci, perché con l'intelligenza artificiale potrei parlare con il navigatore e lì veramente potrei anche dire: ma vai a casa, e lei ti risponde: ma no, vacci tu!
1: Vacci tu, un bel compagno di viaggio diventa.

0: to you dell'ultimo per quanto ci riguarda. Noi ci sentiamo
1: ma
0: domani.
1: Ma non andare via, Leonardo.
0: Sì, vado,
1: resta
0: vado,
1: qui
0: vado,
1: con
0: vado.
1: Me. Ma devi preparare la cena, sono ancora le 17.
0: Ho capito.
1: Cioè,
0: ma...
1: lui capito, va a casa per preparare la cena alle 17.
0: Vabbè, non è che sono dietro l'angolo, quindi il tempo capito, anche per arrivare.
1: Vabbè.
0: Dai, che ci sentiamo domani.
1: Ciao,
0: a partire
1: Leonardo.
0: Dalle 13.
1: Vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24 alle 17 in punto. A domani.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime è arrivata stamane dal ministro Piantedosi. Secondo il Viminale, il rischio per la sicurezza interna rimane elevato e non si escludono possibili infiltrazioni terroristiche. L'Aula del Senato ha approvato, con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti, la legge elettorale. Per il via libera definitivo però sarà necessaria una terza lettura alla Camera, dove il testo approderà il 28 settembre per la discussione generale. In aula oggi la protesta delle opposizioni. Torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale su una 13enne. Nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stato inizialmente disposto l'obbligo di firma. In esame ha accolto la richiesta della procura, che riteneva concreto il pericolo di fuga. È stato rinvenuto questa mattina il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico. Stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate nello stesso giorno. In arrivo la nuova circolare del ministro Valditara, che ribadisce: basta notifiche la sera sul registro elettronico con assegnazioni per il mattino seguente. I funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, col presidente Mattarella e la premier Meloni, familiari, amici e politici di tutti gli schieramenti. Emma ha criticato le istituzioni, le ha contestate fino a disobbedire per leggi che riteneva ingiuste e liberticide, andando incontro alle conseguenze delle proprie azioni per riformarle. Così il

0: Segretario di Più Europa Maggi. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si sta avvicinando una perturbazione che già alla fine di domani porterà maltempo su gran parte del nord e poi giovedì maltempo oltre che al nord anche su molte zone del centro. Quindi domani nuvolosità in aumento al nord con acquazzoni e temporali specie dal pomeriggio sulle Alpi e sulla Liguria. Nuvole residue anche all'estremo sud con qualche scroscio di pioggia sui versanti ionici di Calabria e Sicilia. In generale soleggiato altrove. Poi in serata rovesci temporali sparsi, localmente anche di forte intensità su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, massime lieve calore al nord con poche variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

E di nuovo buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, 17 e 7 minuti insieme anche nel corso delle prossime ore, la collection, subito andiamo al mare, mare, Luca Carboni.

Luca Carboni su Radio Subasio. Che bello sarebbe poterci tornare, magari qualcuno ci sta andando, ci è andato, l'importante è arrivarci, perché poi se non ci arrivi, nonostante metti il navigatore, sono problemi. Eh sì, perché di navigatori parliamo nel corso di questa nuova ora insieme. Vi racconto, a Perugia, non so se avete letto, perché anche sui social girava la notizia questa mattina, a Perugia il comune ha chiesto proprio a Google Maps di correggere alcune indicazioni nel centro storico, perché è successo che auto e furgoni venissero indirizzati verso passaggi impossibili e in un paio di casi alcuni mezzi si sono ritrovati praticamente bloccati davanti a una scalinata pedonale senza possibilità di proseguire perché il navigatore li aveva portati fin lì. Dite la verità, vi è successa mai una cosa del genere? Quante volte il navigatore vi ha fatto infilare in una strada assurda, magari troppo stretta o anche chiusa o inesistente, oppure magari siete stati voi a distrarvi, perché poi a un certo punto uno deve fare anche mea culpa e da lì è partito il famoso ricalcolo, il percorso, ricalcolo. Raccontateci le vostre disavventure, le voglio sapere. Nella vostra esperienza il navigatore vi salva quasi sempre oppure ogni tanto vi mette anche nei guai? E quando il navigatore dice una cosa, i vostri occhi o anche il vostro istinto dicono un'altra, di chi vi fidate? 348 07 580 60.

parlando del navigatore e di tutte quelle volte in cui ci fa sbagliare strada, perché magari non è aggiornato, no? E anche gli aggiornamenti sono importanti, direi fondamentali. Ci manda in un passaggio improbabile, oppure siamo noi a capire male una svolta. Metteteci anche questo. E intanto Google Maps sta per cambiare ancora, perché ci sarà un'app basata sull'intelligenza artificiale, per cui potremmo proprio interagire in modo molto più naturale con il navigatore, quindi chiedergli di organizzarci un percorso, suggerirci dove fermarci, costruirci proprio un itinerario di più giorni e perfino adattare consigli ai nostri gusti. Per ora vi dico, la funzione è disponibile negli Stati Uniti e in India, poi dovrebbe arrivare anche altrove, che io già immagino, cioè già oggi quando sbaglia strada gli parliamo come se fosse una persona, mandandolo anche spesso e volentieri a quel paese. Figuriamoci quando comincerà pure a risponderci, sai, le litigate in quell'abitacolo. Qual è la disavventura peggiore che vi è capitata seguendo il navigatore? Se ne avete una ce la raccontate. Vi ha mandato in un vicolo impossibile, vi ha fatto allungare il percorso, vi siete proprio persi, smarriti completamente, definitivamente. Vi fidate di lui, più di lui o più del vostro istinto? 348 07 580 60.

0: e i garçons. Annalisa, Mon Amour su Radio Subaseo, disavventure causate dal navigatore. Dal navigatore o da noi che non riusciamo a capire quello che il navigatore ci sta dicendo, non lo so, però succedono delle robe stranissime, assurde.
1: Sì, a me è successo quello che hai detto, purtroppo il navigatore è 90% affidabile, però una volta mi ha fatto prendere un percorso incredibile, come dici te. Praticamente mi sono ritrovata su una strada che finiva nel lago di Bolsena, finiva letteralmente nel lago con una piccola scalinata pedonale e era impossibile tornare indietro, quindi disperazione totale.
0: Immagino.
1: Non so come sono riuscita a fare quella retromarcia mentre diventava anche notte, praticamente eravamo a un crepuscolo inoltrato. Quella volta ho detto quando mai, mi sono affidata al navigatore, sicuramente è successo. Sono Monica di Bastia.
0: Ciao Monica, mamma mia, sei stata bravissima, posso dirtelo. Io, immaginandomi nella tua stessa situazione con l'ansia che mi pervade, sarei finita in acqua, guarda, poco ma sicuro. Voi avete mai avuto una disavventura di questo genere a causa del navigatore che vi ha portato in posti assurdi? Come avete risolto? Ne siete usciti? Quanto vi fidate del vostro navigatore? Cioè, nei momenti di dubbio vi fidate del navigatore o del vostro istinto che magari in quel momento vi sta dicendo il contrario? 348 07 580 60. Che bello!

0: Mia storia tra le dita, Laura Pausini su Radio Subasio. Si parla di navigatore e delle disavventure che spesso e volentieri abbiamo a causa del navigatore, perché sì, è vero, dovrebbe risolverci il problema e portarci a destinazione, a volte però non succede.
1: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia da Roma.
0: Ciao.
1: Mia figlia mi prende in giro perché io regolarmente dico no, secondo me non è qua, devo girare qua. Al contrario di quello che dice il navigatore, e ovviamente mi perdo.
0: Ecco.
1: E poi ci stanno quelle volte in cui mi dice gira leggermente a destra, e io questo leggermente non ho mai capito che vuol dire, o quando comincia a dirti prendi la quarta strada in una rotatoria, e anche il conteggio delle strade della rotatoria mi rimane un po' ostile. Quindi il navigatore è un ottimo mezzo per me che ho un problema di orientamento, però qualche volta il problema sussiste.
0: Il problema sussiste, cara Patrizia, perché fondamentalmente noi donne vogliamo avere l'ultima parola anche col navigatore, e quindi vogliamo avere ragione su tutti i fronti. Poi, per carità, quando comincia quella alla rotonda, prendi la terza uscita, e anche io come te puntualmente sbaglio a contare, quindi o esco alla seconda o alla quarta, e si è sempre reso, quindi non se ne viene fuori. Le vostre disavventure con il navigatore al 348 075 8060, dov'è che vi ha portato di così assurdo?

0: dolore che uno ha Ligabue su Radio Subasio, soprattutto quando sbaglia strada con il navigatore, perché è vero, ci ha risolto molte cose il navigatore. Voi ricordate come si stava, come viaggiavamo quando non c'era, però è anche vero che spesso e volentieri qualche problemino insomma ce lo ha dato.
1: Ciao Katia, allora io Ciao. Lavoro in macchina perché vado in giro per aziende per appuntamenti, e i navigatori spesso fanno la strada che gli pare. Se tu conosci bene la strada, sai anche le scorciatoie, riesci a risolvere i problemi. Anni fa avevo una macchina lunga, un vecchio modello, e mi ricordo che mi mandò su una via stretta dove sono rimasta bloccata e ho dovuto fare inversione di marcia facendo 70-80 manovre, per quando la macchina era lunga. Ce l'ho fatta, dopo aver tribolato un bel po', ce l'ho fatta. Ciao, buona serata, Olisea da Tolentino.
0: No, ma dai, tutto bene, quel che finisce bene.
2: È capitata una sola volta, praticamente a Cava dei Tirreni cercavamo un ceramifiso e niente, a un certo punto mi sono trovata su uno strapiombo. Avevo da lato sinistro la roccia, quindi davanti e lato destro strapiombo, quindi ho dovuto fare per forza un po' di retromarcia stando attenta. Comunque quando sono uscita da quella strettoia pericolosa sono dovuta stare ferma per circa 20 minuti per riprendermi da terrore di volare giù.
0: Lo credo.
2: Sono Laura dalla provincia di Napoli.
0: Ciao Laura, mamma mia, mi avete fatto venire un'ansia. Ragazzi, ho i brividi, perché veramente c'è, cioè, lì è la paura di dove vai. Io ripeto, con l'ansia che ho mi viene il panico, non esco, comincio a urlare come una matta. Beh, ad ogni modo, il navigatore ci ha risolto la vita, sicuramente insomma ci ha agevolato in molte cose, però bisogna assolutamente sempre dare un occhio in più e soprattutto anche gli aggiornamenti. E poi tranquilli che tra poco ci si potrà parlare tranquillamente con il navigatore. Oh, ma dove mi stai portando? Ma te ne vai a quel paese o no? Ma che cavolo stai dicendo? Mi stai portando nel posto sbagliato.

0: L'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica a quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'uomo indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. In Sicilia, ora dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22, passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i 16esimi di finale di Coppa Italia, fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi, il Genoa ospita il Sud Tirolo al Ferraris. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade sulla A4 Brescia-Padova, in collonamenti per traffico intenso tra Montecchio e Verona Est in direzione Milano. Code per un veicolo in panne invece sulla A12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Lavagna in direzione Livorno. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord code tra Prato Est e Pistoia verso Pisa. Si è verificato un incidente sulla A8 Milano-Varese tra Varese e Gazzada in direzione Milano. Code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Si è verificato infine un incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga al bivio per Desio Nord procedendo in direzione della Svizzera. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre sei al volante e come percorrere bendati tre campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione.

0: Assicurazione Viagos S.p.A.
1: Ma chissà dove siete in questo martedì pomeriggio, lavoro, siete già fuori, doveri, piaceri, grazie per aver scelto Radio Subasio, subito per voi la collection Mike Oldfield, Moonlight Shadows.

0: Papà!
1: Blanco e Mina, un briciolo di allegria su Radio Subasio. Avete ancora negli occhi, dite la verità, i luoghi delle vostre vacanze? Perché per qualche settimana, direi anche mese, ce li portiamo dentro quei ricordi, no? Quel mare meraviglioso, se al mare si è stati, naturalmente i tramonti. Poi anche i social ci mettono lo zampino e ti mostrano scene, immagini che ti riportano di nuovo lì. Tra poco, per esempio, voglio portarvi in Sardegna, che uno dice, ma magari, io però vi ci porto solo con la mente, con l'immaginazione, con i ricordi, sei lì che siete stati, vi dovete accontentare. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio.

Pizzotti, tra le saline e lo stagno di Ezzi Mannu in Sardegna, tre fenicotteri sono stati ripresi mentre si muovono e si nutrono al tramonto in un'area naturale protetta. La scena è diventata virale sui social proprio per la sua semplicità. Tre sagome rosa immerse nell'acqua, il cielo acceso e questo colore arancio fortissimo, meraviglioso, e quel silenzio che sembra quasi irreale. La zona in questione è considerata una delle aree naturalistiche più importanti della regione ed è riconosciuta come sito di importanza comunitaria. E qui, ragazzi, non ci sono effetti speciali, non ci sono filtri, cioè se vi capita scrollando di vedere queste immagini sono tutte naturali, cioè è la natura che filtra alla grande, quindi bastano in questo caso tre fenicotteri, un tramonto e poi, che te lo dico a fare, la Sardegna che fa semplicemente la Sardegna, e la magia ti è servita.

0: Subasio. Radio Subasio. Subasio.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Oh, gli esperti ce lo dicono, riposarsi, il riposo fa bene, il riposo serve. Già immagino quelli che sono ancora a lavoro con mille cose ancora da portare a termine, le parolacce. Ne parliamo tra poco, il nuovo singolo di Elisa.

Maria su Radio Subasio. Alcuni esperti ricordano che riposare serve e noi che la teoria la sappiamo, diciamoci la verità, benissimo. Nella pratica poi per qualche ragione la dimentichiamo, perché siamo sempre troppo impegnati, abbiamo sempre i tempi troppo stretti. E c'è uno studio che mostra che quando l'attenzione non è impegnata, la mente vaga soprattutto verso il futuro, ma anche tra presente e passato, e proprio quei momenti di pausa possono favorire creatività e capacità a trovare soluzioni. Oddio, che la mente vaghi nel futuro sia positivo non lo so, cioè dipende. Il problema è che spesso oggi anche il riposo diventa una prestazione, quindi la palestra, le commissioni, gli appuntamenti, cose arretrate anche da recuperare, quindi ogni tanto probabilmente dovremmo rivalutare il sacrosanto diritto di non fare niente. Se potete in questo momento magari approfittate.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

tutti, ragazza magica, nella serata di Radio Subasio, ovunque voi siate, buona serata a voi. Radio Subasio vi accompagna, la nostra musica, come sempre, anche nel corso di questo martedì.

0: assistente Fiorella Mannoia nella serata di Radio Subasio. Breaking News di TGCOM24, tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale precisa: c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Non si fa attendere la replica di Madrid, che proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento. La riforma della legge elettorale ha avuto via libera dal Senato. Tra le modifiche al testo che torna in terza lettura a Montecitorio, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula mostrano cartelli con la scritta «No alla legge truffa». Roma, ultimo saluto oggi a Emma Bonino con i funerali di Stato laici che si sono tenuti in Campidoglio. Presente il capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. A aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero, alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice: Mosca ha passato ogni limite. Nel calcio si chiudono oggi i 16esimi di finale di Coppa Italia. Fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa, che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si sta avvicinando una perturbazione che già alla fine di domani porterà maltempo su gran parte del nord e poi giovedì maltempo oltre che al nord anche su molte zone del centro. Quindi domani nuvolosità in aumento al nord con acquazzoni e temporali specie dal pomeriggio sulle Alpi e sulla Liguria. Nuvole residue anche all'estremo sud con qualche scroscio di pioggia sui versanti ionici di Calabria e Sicilia. In generale soleggiato altrove. Poi in serata rovesci temporali sparsi localmente anche di forte intensità su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature massime lieve calore al nord con poche variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate la nostra app.

0: Sono le 19:06 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, ci aspetta un'altra ora piena di grandi successi come sempre e subito la collection Zucchero, Overdose d'amore. Subasio Collection.
1: Got it?

0: non so se l'avete letta la notizia, Villa Castelli in provincia di Brindisi, un uomo aveva perso il portafoglio durante il fine settimana, dentro c'erano documenti, carte e 75 euro in contanti. Lunedì mattina è stato contattato dalla polizia municipale e ha scoperto che non mancava nulla. A trovarlo sono stati due ragazzini di circa 10 e 11 anni che lo avevano consegnato alla guardia medica perché potesse tornare al proprietario. I due non sono stati identificati pubblicamente proprio per rispettarne la privacy, ma il proprietario ha voluto raccontare la storia perché, dice lui, un gesto così merita di diventare un esempio. E in effetti siamo d'accordo, insomma vanno raccontate queste storie proprio per questo motivo, perché diventino un esempio. Peccato che però non succede spesso.
1: Sai che sono tornato

il suo mezzo, una sorta di reshow, in una piccola ambulanza per animali feriti. Tutto è cominciato nel 2018 quando si trovò lui davanti ad un cane gravemente ferito e nessun altro tassista voleva trasportare questo cane. Lui invece lo caricò e lo portò dal veterinario, riuscendo a salvargli la vita. Da lì nacque l'idea di attrezzare il reshow con gabbie, cestini, trasportini per cani e gatti. Il servizio si è fatto conoscere naturalmente anche grazie ai social, e quindi negli anni successivi Bhaskar ha aiutato oltre 200 animali. Grande Bhaskar, finalmente qualcuno che vede un problema e lo risolve.

Ma secondo voi qual è la città più maleducata d'Italia? Tra poco ve lo svelo, perché c'è questa classifica che ribalta un po', se vogliamo, anche qualche luogo comune. Ne parliamo tra poco, subito Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Lullaby, The Cure su Radio Subasio. L'ultima classifica sulle città più maleducate d'Italia ribalta veramente diversi luoghi comuni e mette ai primi posti centri che molti non si aspetterebbero di trovare. Venezia è la città più maleducata d'Italia, signori. Venezia, la spiegazione arriva subito anche guardando i numeri del centro storico: meno di 60.000 abitanti in circa 7,6 km quadrati, con milioni di visitatori ogni anno. E secondo lo studio, qui si notano più che altrove gesti come saltare la coda, parlare con il viva voce in pubblico, trattare male il personale di servizio. Chi passa ogni giorno tra calli, ponti, fermate dei vaporetti, gente che in coda, trolle che passano trascinati ad ogni ora, file davanti agli imbarcaderi, e insomma è un po' di pazienza, pian piano sfuma evidentemente. Dopo Venezia, vi dico così per curiosità, tra le città più maleducate d'Italia ci sono anche Catania e Parma. Insomma, la maleducazione, a quanto sembra, dipende anche un po' dalla stanchezza, no? Quello che ci dimostra anche Venezia, il discorso che si faceva prima, perché tolleri e poi insomma a un certo punto la parolaccia, anche più di una, scappa, è inevitabile forse.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere, non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile,

0: lo so.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

l'unità. Due anime, Max Pezzali su Radio Subasio, vicinissimi al 3 per te. Anche stasera torna l'appuntamento in cui suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Tre canzoni da ascoltare una dietro l'altra senza interruzione.

0: Senek, shoot.
1: Beyoncé su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 20.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il monito del presidente Mattarella su un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia resti sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Cambiamo argomento. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo replica a quello italiano. Roma ha annunciato infatti la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Albares è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti oggi a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato per Emma Bonino, morta nella capitale dopo una lunga malattia. Erano presenti tra gli altri il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Ora la vicenda ex Ilva. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. A ottobre possibile offerta da parte della cordata italiana. Chiudiamo con la Sicilia. L'emissione di cenere laviche dall'Etna fa slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Cassino in direzione della capitale. Code sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in panne tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica lavori in corso causano code tra il bivio per l'autosole Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Milano. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono rallentamenti per un incidente al bivio per Santa Lucia procedendo in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo pronti anche per il 3 per te che ritorna tra poco. Suoneremo come sempre le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection The Rolling Stones, Miss You.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Sotto a chi tocca, stiamo per conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, quindi colui o colei che sta per ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Questo è il nostro obiettivo, tutte le sere a quest'ora con il 3 per te, quindi prenotatevi, questo è anche il momento giusto, richiedete le tre canzoni che volete ascoltare, 07 580 60, ve lo ricordo, è il numero che potete chiamare se preferite questa strada, oppure potete prenotarvi sulla nostra app, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60 indicando le tre canzoni che volete ascoltare e noi ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, come subito le suoniamo a lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Cristian.
0: Città:
2: Roma.
3: Quella Roma che ci invidiano tutti, la Roma capobundi del Colosseo, dei fori imperiali, di Piazza Venezia, dell'altare della patria.
0: Età:
2: 59.
4: Quasi.
0: Cosa fai nella vita?
2: Lavoro in un supermercato.
5: Scusi, il tonno?
6: Corsia 3.
5: Del supermercato?
6: No, della piscina comunale. È lì che nuota ancora, lo trova.
0: Segno zodiacale:
2: Sagittario.
0: Rimandare a domani o fare oggi?
2: Certe volte faccio oggi, certe volte dipende dalle situazioni. Certe volte rimando a domani e certe volte è meglio farlo subito.
0: Quelle strane occasioni. Cono o coppetta?
2: Cono.
0: Quale cantante vorresti essere?
2: Melodico.
7: Ma che tipo è?
2: Tipo Sal da Vinci.
8: Saremo io e te a così me vuoi ad avvitarmi.
0: Guardare o ascoltare?
2: Questo è un po' tutte e due, perché più che altro ascoltare. Anche guardare.
9: Mi raccomando però, guardare e non toccare.
0: È nato prima l'uovo o la gallina?
2: La gallina.
0: Letto o divano?
2: Letto.
10: Vieni qua, voglio farti vedere dove devi dormire. Vieni. La tatana. Tatana. A farla in nanna nella tatana.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: Barbara e poi qualcuno della palestra.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Vasco Rossi, Stupendo, Madonna con Into the Groove. Ultimo 22 settembre.
0: Radio Subasio 3x3.

Madonna, Into the Groove su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Christian di Roma. È stato Christian a scegliere le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Vasco Rossi con Stupendo e prima ancora Ultimo 22 settembre. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 075 80 60, se volete chiamare potete, ve lo ricordo, prenotarvi anche sulla nostra app, c'è una sezione dedicata a questo appuntamento al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram, l'importante è indicare le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60.

L'intelligenza artificiale comincia ad essere presente in molti ambiti della nostra vita, forse troppi, e tra poco vi racconto in che modo può essere utile o anche no ad uno studente. Su Radio Subasio subito Ernia.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

Robin, The Promise You Made su Radio Sobasio. All'università di Guangzhou uno studente è stato sorpreso a copiare durante un esame usando degli occhiali smart collegati a diversi modelli di intelligenza artificiale. Il sistema era piuttosto ingegnoso, cioè bastava toccare la stina degli occhiali, scattare una foto del testo della prova e ottenere le risposte senza nemmeno parlare. Peccato che il piano avesse un piccolo difetto. Cioè, durante lo scatto il LED degli occhiali produceva un bagliore verde e quindi il sorvegliante, il professore, se ne è accorto. E non sarebbe nemmeno un caso isolato, perché episodi simili sono stati segnalati anche in altre città cinesi. Insomma, la tecnologia diventa sempre più intelligente, ma almeno per ora c'è ancora un dettaglio fondamentale che resta indispensabile: non farsi beccare, e il rischio è ancora a quanto pare molto alto. Lo so che sei

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: cane.
1: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Alta tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale della NATO. Probabile che il drone fosse russo, ha confermato il nostro ministro Crosetto, che oggi era in visita proprio a Vilnius. Una fregata di Mosca inoltre ha lanciato razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Altra azione sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. Ora l'immigrazione, scontro Spagna-Italia dopo la decisione del nostro governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere in scadenza domani. Il Viminale ha motivato la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi assetta. Si susseguono le reazioni, nessun pregiudizio, solo sicurezza, dice Tajani. Il ministro degli esteri spagnolo dice

E siamo alla collection delle 21, questo significa che da adesso fino a mezzanotte staremo insieme. Bentrovati da Roberta Reversi, ci ascoltiamo Franco Battiato, La stagione dell'amore.

La stagione dell'amore viene e va e i desideri non invecchiano quasi mai con l'età, quindi, come dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio, e continuiamo così con questi detti? No, quello che a cui volevo arrivare era semplicemente questo: l'amore non finisce mai, neanche con l'età si assopisce oppure si sgretola. Ecco, l'amore è il motore di tutto, e quindi questa è la cosa forse più importante della vita di ogni persona. Detto questo, ben trovati, buona serata, buon martedì 15 settembre da Roberta Reversi. Perché vi parlo d'amore? Perché voi sapete che nel corso di queste tre ore l'appuntamento più importante sarà quello con Per un'ora d'amore, fino dalle 22:30 fino alla mezzanotte, quindi con tutte le vostre belle canzoni scelte con il cuore, le dediche, le note d'amore, le vostre storie, quelle che avete voglia di farci conoscere. Ma prima parleremo comunque di qualcosa che è sempre inerente ai sentimenti e alle relazioni amorose, alle relazioni sentimentali, quasi a fare da prequel a Per un'ora d'amore. Tra l'altro vi preannuncio già che questa sera parleremo di infedeltà. Cioè, avete qualche cosa da confessare? Ditemelo. 348-075-8060, ricordatevi questo numero per i vostri messaggi, per i vostri vocali, e cominciate a pensare quante volte siete stati infedeli. Poi ne parliamo meglio. Intanto Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

Arriverà Modà ed Emma, e noi siamo arrivati alle 21:16, il momento di parlare dunque dell'argomento di cui disquisiremo questa sera: i 5 tipi di infedeltà. Secondo gli esperti di psicologia, sempre loro ovviamente, e relazioni, esisterebbero ben 5 principali forme di infedeltà: quella legata alla fantasia, che spinge a rifugiarsi nel pensiero o desiderio verso qualcun altro; quella fisica, che riguarda invece qualsiasi contatto corporeo con una persona diversa dalla o dal proprio partner; quella emotiva, che crea una profonda connessione sentimentale di intimità e di condivisione con un'altra persona; quella digitale, o chiamiamola anche virtuale, che avviene tramite chat, social media o app, scambiando attenzioni, confidenze o contenuti nascosti al partner; e infine quella finanziaria, che spinge a nascondere spese, debiti, conti segreti o decisioni economiche importanti alla persona con cui si condivide la vita. Eh sì, signori miei, è un'infedeltà anche questa. Vi è mai capitato di scoprire uno di questi tipi di infedeltà? E che cosa vi ha fatto più male dopo averlo scoperto? Quale ritenete sia la forma più grave? Ci spiegate anche perché? 348 075 8060, aspetto i vostri messaggi e i vostri vocali qui su Subasio.

Gente distratta, Tino Daniele su Subasio 21:24. Siete lì pronti a rispondere? Anzi, qualcuno ha già risposto al 348-075-8060 alla domanda che vi ho fatto. Vi è mai capitato di scoprire che tipo di infedeltà vi ha, diciamo, fatto più male? Che cosa vi ha veramente, insomma, sconvolto e perché? Quindi, quale ritenete sia la forma più grave di tradimento? Adele di Pisa, fra i 5 tipi di infedeltà che ho citato poc'anzi, ritiene questo: per me la peggiore forma di tradimento da parte del mio uomo resta la più pericolosa, cioè l'innamorarsi di un'altra persona. Questa è quella che mi farebbe soffrire di più in assoluto e che metterebbe in serio pericolo la nostra relazione. Quindi la numero 3, il terzo tipo di infedeltà, cioè quella emotiva, che crea una profonda connessione sentimentale, di intimità e di condivisione con un'altra persona. Devo dire che in effetti questa è pericolosa. Le altre 4, lo ricordiamo, sono quella legata alla fantasia, poi quella fisica, che riguarda invece il contatto corporeo, quella digitale o virtuale, e quella finanziaria, che nasconde, spinge a nascondere spese, debiti e conti segreti o decisioni economiche al proprio partner. Voi come la pensate? 348 075 80 60 e su Subasio Billie Eilish, Bird.

Woman in Chains, Tears for Fears con Auletta Adams su Subasio. Siamo alle 21.45, ancora buon martedì sera da Roberta Reversi. Stiamo parlando di cinque tipi di tradimenti, uno legato alla fantasia, poi c'è il tradimento fisico che riguarda il contatto corporeo con una persona diversa dal proprio partner, poi c'è quella emotiva, quella intima, quella sentimentale, poi c'è il tradimento digitale o chiamiamolo anche virtuale, infine il tradimento finanziario che spinge a nascondere spese, debiti, conti segreti o decisioni economiche importanti alla persona con cui si condivide la propria vita. Ora io vi chiedevo se avete mai scoperto uno di questi cinque tradimenti e che cosa è successo poi. Ci risponde Sabrina di Ravenna che ci confida: dopo 10 anni di matrimonio coperto dai suoi amici scoprì che mio marito era proprietario di un night club. È partita ovviamente la separazione giudiziale. Quanto mi sono data della cretina. Ma no, dai Sabrina, non puoi darti la cretina. Quando siamo una persona, com'è che si suol dire, siamo un po' il prosciutto sugli occhi, no? Quindi è difficile, se poi tuo marito magari era anche coperto bene dai suoi amici, era uno abbastanza scaltro, sì che ci si può cadere. Capisco anche la decisione della separazione. 348 075 8060 per raccontarci la vostra esperienza. Che cosa vi è successo? Se vi è successo, quale tipo di tradimento vi ha fatto male? Che cosa avete fatto in seguito? Intanto, Tiziano Ferro, sono un grande.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Città Mango, con lui siamo arrivati alle 21:57, fra poco l'appuntamento con le breaking news di TGCom 24. Intanto io vi ricordo che stiamo parlando dei 5 tipi di infedeltà: quella legata alla fantasia, al pensiero, al desiderio verso un'altra persona, quella fisica, qualsiasi contatto corporeo con una persona che non è il nostro partner, quella emotiva con una profonda connessione sentimentale, quella digitale o virtuale tramite chat, social media o app, e quella finanziaria: nascondere spese, debiti, conti, eccetera. Intanto, beh, è partita anche questa bella canzone di Fulminacci che ci piace davvero tanto tanto. Stupida sfortuna.

0: Siamo arrivati alle 22:01. Su Subasio torna l'informazione breaking news dei TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Italia-Spagna sull'immigrazione. Madrid ha prorogato fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dal nostro paese. Il governo spagnolo replica a quello italiano che ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroriste dopo i fatti di Ceuta, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Alberes è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento con il monito dal presidente Mattarella per un uso improprio dell'intelligenza artificiale, un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnica rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Roma, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino, morta dopo una lunga malattia. Erano presenti alla cerimonia laica, tra gli altri, il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Chiudiamo con gli Stati Uniti, dove Donald Trump ha detto che i lavori di ristrutturazione al Kennedy Center potranno aver luogo solo se nella struttura ci sarà il suo nome. I lavori non potranno iniziare finché una corte d'appello del D.C. Circuit non si sarà pronunciata sulla denominazione approvata dal Consiglio. Queste le breaking news di TGcom 24.

Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo del 1999 di Santana e di Product GMB, Maria Maria.

0: È semplicemente commovente questa canzone di Brunori, Sals, l'albero delle noci. Noi stiamo parlando intanto qui su Subasio dei 5 tipi di infedeltà. Quale vi dà più fastidio e quale secondo voi è più pericolosa? Quella legata alla fantasia, al pensiero, quella fisica, quella emotiva, quella sentimentale, ecco, intima, quella digitale o virtuale, oppure quella finanziaria? Vi è mai capitato di scoprire uno di questi tipi di infedeltà? Matteo di Novara risponde al nostro 348 075 8060. Non mi è mai capitato, ma considero molto fastidiosa il tradimento, l'infedeltà virtuale. C'è da impazzire per l'infedeltà fisica, ma la più pericolosa è quella sentimentale ed è quella che io non perdonerei mai. Effettivamente siete un po' tutti della stessa idea, quella sentimentale, quella in cui ci si innamora per un'altra persona, è una infedeltà che porta definitivamente, io credo, alla chiusura dell'attuale rapporto che si ha con il proprio partner, la propria partner. 348 075 8060 con i vostri messaggi e i vostri vocali. Stasera avete parlato soprattutto con i messaggi, vi siete espressi, avete dato proprio una definizione precisa all'infedeltà più pericolosa, quella sentimentale. Grazie per aver partecipato e a domani sera con un altro tipo di domande pericolose, chiamiamole pure così. 22:14, nel frattempo c'è una bella cover da parte di Laura Pausini, questa è la sua Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Che vuoto

Luciano Ligabue, almeno credo. 22:24, ci avviciniamo velocemente al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, quindi a questo punto io vi ricordo i nostri contatti. Come sempre, il 348 075 8060 è a disposizione dei vostri vocali e dei vostri messaggi. Poi abbiamo l'app di Radio Subasio con il form dedicato a Per un'ora d'amore per facilitarvi il compito, quindi con questa potrete tranquillamente chiedere, ecco, quale sarà la canzone che vorrete ascoltare questa sera o magari una delle prossime serate. Ecco, la potrete prenotare. C'è anche l'indirizzo redazione a radiosubasio.it che invece accoglie, anzi raccoglie e accoglie, o viceversa, le vostre storie d'amore più belle, quelle più importanti. E poi c'è un'altra cosa importante, molto importante, che se avete bisogno di un consiglio per una canzone, per il vostro lui o per la vostra lei, e non sapete bene perché non sapete bene quale potrebbe essere, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete il pezzo giusto per voi. Intanto, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

Un'ora d'amore su Subasio 22:31, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Ci sono molte delle vostre canzoni, quelle che avete prenotato attraverso l'app di Radio Subasio, ce ne sono altre che avete scelto attraverso il 348 075 8060 e sono sicura che continuerete a farlo durante il corso della serata. E poi ci sarà lo spazio intorno alle 23 dedicato a una storia d'amore o a un momento speciale della vostra storia d'amore che avete voglia di condividere con noi. Bene, la prima dedica di questa sera al 348 075 8060 arriva da Katia di Bologna per il suo Fabio. Mi sono arresa al tuo amore, anche se questo per me significherà solo dolore per la tua mancanza, amore mio. E Woman in Love di Barbara Streisand è la loro canzone.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: a nessuno.
1: Per due come noi, Olly, Angelina Mango e Julien, per un'ora d'amore. E a questo punto, al 348-075-8060, un'altra bella dedica.
2: Sono Raffaele da Palestrina e volevo dedicare questa canzone di Renato Zero magari al mio grande amore Eleonora. Lei è qualcosa di favoloso e una donna fantastica. Con questa canzone vorrei dire che la amo tantissimo. Un bacio.

E per un'ora d'amore prosegue così anche con la canzone di Taranai, Abissale. C'è una bella nota d'amore che ci arriva attraverso l'app di Radio Subasio da Renato di Modena per Monia. Siamo stati amici tanto tempo, meraviglioso. Ora siamo insieme come partner, l'upgrade più bello del mondo. Ti voglio bene, Monia, grazie di essere la mia bellissima strega. Per te la canzone di Ed Sheeran, Perfect.

0: per con loro siamo arrivati alle 22:58, mancano solo praticamente una manciata di secondi, quindi siamo arrivati al momento che dedichiamo ogni sera alle vostre storie d'amore più belle, più importanti, quelle che potete inviare attraverso l'indirizzo redazione@radiosubasio.it oppure come messaggio o vocale anche al 348 075 80 60. Stasera c'è la storia di Giada di Pistoia che ci racconta un momento molto particolare del suo rapporto con Matteo, e questo noi praticamente lo leggiamo con le sue parole, con le stesse parole con cui l'ha descritto. Il caffè era praticamente vuoto, Matteo guardava la tazza vuota, anche quella, e io guardavo lui. Gli dissi: se parti per Parigi, tra noi è finita. Matteo era paralizzato dall'indecisione. La cattedra alla Sorbona era il sogno di una vita, ma io lo sapevo che ero il suo cuore. E così scegliere la carriera significava vivere nel rimpianto. Restare significava rischiare il risentimento. Ho bisogno di tempo, mi disse lui. Il treno per l'aeroporto parte domani mattina, scegli, gli risposi, e me ne andai. Da questo momento quello che so è quello che mi ha confidato lui dopo. So che passò la notte a fare disfare la valigia. All'alba, sopraffatto dall'ansia, salì sul treno per l'aeroporto, ma appena le porte si chiusero, la banchina iniziò a scorrere, un vuoto gelido lo colpì. Capì che Parigi senza di me sarebbe stata solo una prigione. Con un colpo di testa premette l'apertura di emergenza e saltò sul marciapiede, lasciando andare anche il bagaglio. Cadde, si rialzò e prese subito un taxi verso la mia casa. Per la prima volta non aveva più dubbi. Sono stata molto fortunata. Ecco perché adesso gli dedico Lucio Battisti con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
1: Dove vai? Quando poi?

dopo la storia d'amore ritorniamo alle vostre dediche, alle vostre note d'amore e alla scelta delle canzoni che sono legate ai vostri sentimenti, scelte che fa soltanto il vostro

Cuore, ogni sera, qui su Subasio, in Per Onora d'Amore. Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi. La prossima dedica al 348-075-8060 arriva da Daniele di Firenze per Lorenza. Lo so che lo hai capito quello che provo, amore mio, e ti ringrazio per questo, perché io non trovo proprio le parole giuste per dirtelo. Ti amo, non lo so dire, Noemi.

E alle 23:19 è arrivata anche un'altra dedica qui in Per un'ora d'amore, quella di Samantha di Roma per Marco. Sei parte di me, sei il mio incastro perfetto nei dolci sogni d'amore che mi auguro diventino la realtà nel quotidiano di vita insieme. La canzone che Samantha stasera ha scelto per Marco è questa dolcissima dei Tiro Mancino. Per me è importante. Buon ascolto.

I 100 messaggi di Lazza in Per un'ora d'amore questa sera. Un'altra serata in cui il vostro cuore ha deciso di aprirsi, il vostro cuore ha deciso di confidarsi, così come ha fatto quello di Matilde di Pesaro, che al suo Ubaldo scrive: per me sei l'unico che amo, ma perché ne dubiti ancora, amore mio? Ti dedico questa canzone che so che ti piace tanto e per te ha un significato. Elton John, The One.

Siamo sempre insieme, ancora insieme, perlomeno fino a mezzanotte. Bentrovati da Roberta Reversi. Le vostre canzoni del cuore, le vostre note d'amore, le vostre dediche, insomma tutto quello che riguarda l'espressione del vostro cuore, che la sera, in per un'ora d'amore, qui su Subasio, si confida. E allora lo fa anche quello di Giorgio di Pescara, che scrive alla sua Lavinia: tu sei quella che sta dando un senso alla mia vita, amore mio. E le dedica una canzone di Mina, Sarà per te.

0: Céline Dion, Falling Into You. Siamo già alle 23.53, ci avviciniamo velocemente alla mezzanotte, ma abbiamo ancora il tempo per una bella dedica, quella da Silvana di Catanzaro per Giuliano. È da impazzire a solo pensare che non ti potrò più avere, amore mio. Per te, Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

23:58 ci siamo arrivati con Massimo Ranieri, mentre alla mezzanotte giungeremo con gli ABBA, The Winner Takes It All, che sono lì in attesa. Nel frattempo io voglio salutarvi con un pensiero di Ferzan Özpetek. Gli addì sono per coloro che amano con gli occhi, chi ama con il cuore non si separa mai. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Subasio.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.